Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Benvenuti, bentornati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il più caloroso benvenuto a una nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica italiana, dando voce agli artisti, ai loro progetti, alle storie che prendono forma attraverso le canzoni. In questa puntata incontreremo protagonisti provenienti da realtà artistiche diverse. Ascolteremo le loro nuove produzioni e cercheremo di scoprire cosa si nasconde dietro le note, i testi e le immagini che accompagnano la loro musica. Perché una canzone non è soltanto qualcosa da ascoltare, è un racconto che prende vita, un'emozione che diventa condivisa e spesso uno specchio nel tempo che stiamo vivendo. Quindi, come vi dico sempre, mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha scelto di tornare alle proprie radici rock senza rinunciare alla profondità della sua scrittura. Il nostro primo ospite è Giulio Cesare, cantautore romano, poeta, artista visivo, che presenta Delirio e Destino, il brano che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che segna una svolta nel suo percorso musicale grazie anche alla collaborazione di uno dei chitarristi più rappresentativi del rock italiano, Federico Poggi Pollini. Il risultato è una canzone intensa e vibrante, dove energia elettrica e introspezione convivono raccontando quel sottile equilibrio tra caos interiore e desiderio di trovare una direzione. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba Giulio Cesare. Ciao e bentornato!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto. Allora Giulio, Delirio e Destino, questo è il titolo del tuo ultimo singolo e un singolo che sicuramente rappresenta un ritorno a quelle che sono le sonorità decisamente rock. Insomma, è stato un bisogno imprimere di nuovo questa svolta al tuo percorso artistico?
1: Sì, intanto ero già collegato quando c'era la solo finale di Federico Poggi Pollini. Me lo sono goduto. E, il ritorno al rock era più che altro una sfida contro la noia, contro la routine della musica che a volte ti costringe a ripetere le stagioni, no? Disco, sì. Tour, disco, tour, disco, tour, oppure singolo, promozione, singolo, promozione, singolo, promozione. Quindi a volte molti artisti cercano di spezzare questa routine, chi riesce va a Sanremo, e a me era venuto in mente di formare una band con amici, appunto anche magari Federico stesso, e, però poi ho scritto anche il pezzo che era questo per la band, poi però ho pensato che sarebbe stato troppo dispersivo perché avrei dovuto aprire un nuovo canale Spotify, un nuovo profilo Instagram, quindi rispetto al mio progetto principale che è Giulio Cesare sarebbe stato un po' dispersivo, e allora ho scelto la via di mezzo tra un altro disco da solista e la band, che è stato il feat, un feat d'eccezione con Federico Poggi Pollini, che è la spalla storica di Ligabue, e hanno fatto un tour iniziato il 14 aprile, credo, spaziale, e noi prima avevamo già finito di lavorare, chiaramente, ed è nata così.
0: Tra l'altro leggo che nel brano troviamo anche la chitarra di Phil Palmer, un'altra leggenda della musica internazionale.
1: Sì, infatti io ogni tanto con gli intenditori di musica, amici che ascoltano o lavorano con la musica, no, li sfido simpaticamente a trovarmi una band attiva, in circolazione, che abbia, no, una coppia di chitarristi così, di questo calibro, no?
0: Certo.
1: Phil Palmer, che è stabile in tour con i Dire Straits, è stato poi l'autore dell'assolo più famoso d'Italia, che è Con il nastro rosa di Lucio Battisti. E Fede Poggi Pollini. E quindi io stesso faccio fatica, insomma, a trovare una band che ha una coppia di chitarristi così. È un orgoglio. Quindi abbiamo l'assolo centrale di Phil Palmer, quello finale che ho sentito io mentre mi collegavo
0: di Federico
1: Poggi Pollini, che tra l'altro ha suonato anche il basso in questo brano.
0: Ecco. Insomma, collaborazioni d'eccezione, un po' di, come dicevi prima, oddio, però comunque poi alla fine un risultato veramente eccezionale. Delirio e Destino racconta un po' il confine tra l'istinto e la razionalità, no? Tra il caos e anche la ricerca di equilibrio. Queste dualità comunque in ogni caso ti appartengono alla tua esperienza personale.
1: Sì, assolutamente, poi dipende dalle oscillazioni della vita. Nel singolo precedente avevo scritto qualcosa di molto intimo, molto personale, quindi questa uscita avevo bisogno di un testo scanzonato, no? Che avesse un po' la sfrontatezza del rock and roll, quindi ho cambiato registro.
0: Certo.
1: Sì, mi piace alternare magari anche ballad a pezzi più up. In generale mi piace, devo dire, avere tutto il registro.
0: Certo, ecco, tu sei anche poeta, sei anche artista visivo. Per quanto riguarda la parola nella tua musica, il testo c'entra, è importante, ma per quanto riguarda l'arte visiva, quanto le immagini sono importanti per la tua musica?
1: Io devo dire che al centro c'è sempre la parola, sì, perché anche le mie opere d'arte più riuscite sono sempre nate da un'intuizione linguistica, un'intuizione lessicale, come per esempio Dramazon,
0: sì.
1: E quindi poi da quella ho sviluppato l'opera grafica, quindi... E penso che al centro ci sia sempre la parola, poi c'è la parola nuda nella poesia,
0: sì.
1: La parola è arricchita da ornamenti visivi che è l'arte appunto visual, e poi c'è la parola arricchita dalla musica, dalla melodia, dall'armonia, nella canzone, nella forma canzone.
0: Certo. Oggi che rapporto vive secondo te il rock con la nuova generazione, con un panorama musicale che sta veramente cambiando e ci porta su diverse strade? E soprattutto il rock continua ad essere quel linguaggio che continua a rendere sempre delle sensazioni, delle emozioni a chi l'ascolta?
1: Ma intanto bisognerebbe distinguere tra scenario made in Italy e scenario internazionale. In generale direi che il rock in Italia ha visto i suoi anni migliori negli anni 90, più che oggi, perché mi viene da pensare agli After Hours, a Marlene Kunz, ai Timoria, il CIB erano già attivi da prima, ai Nigrita e quant'altro. Uh-huh. E oggi possiamo dire che gli idoli sono un po' le icone della trap, diciamo.
0: Certo.
1: Anche in Italia. Nonostante tutto, comunque a livello internazionale il rock è vivo e vegeto. Pensiamo a band che sono uscite negli ultimi anni come Idols o Fountain DC, o gli stessi Oasis che hanno fatto la reunion nel, sì, 2025 e che la rivederanno nel 2027, che hanno riempito stadi e campagne sterminate. Quindi, come diceva Neil Young, il rock non morirà mai, no?
0: Assolutamente.
1: Anche se questo forse in Italia è il periodo della trap,
0: è un periodo più blando per il rock, però il rock non morirà mai, questo ne siamo più che convinti. Guardando il futuro, Delirio e Destino, che cosa rappresenta? Un episodio speciale oppure una nuova strada verso qualcosa di ancora più elettrico?
1: Dipende, a volte a me piace cambiare, mm-hmm, piace sperimentare, però a volte sappiamo che per ragioni anche commerciali bisognerebbe avere sempre una voce abbastanza riconoscibile, un, certo, sound abbastanza riconoscibile, quindi cambiare molto genere, cambiare producer... non sono scelte che fanno
0: di solito
1: molto bene ai progetti musicali, però vediamo di bilanciare un po' le
0: cose. Certo. E allora ve lo ricordo, Delirio e Destino con la featuring di Federico Poggi Pollini. Questo è il nuovo singolo di Giulio Cesare, un brano che parla di cambiamento, di coraggio e libertà creativa. ricordandoci che ogni nuovo percorso nasce spesso dalla voglia di uscire dalla propria zona di comfort. Io ti ringrazio, Giulio, per essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, alla prossima.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, alla prossima, grazie.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, il podio rimane invariato, a conferma di un momento davvero speciale per i protagonisti.

In salita la numero 18, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. E la numero 17 vede Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Posizione numero 16 in salita, Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 15 gli Espana Circo Este con Torre.

0: stabile al gradino numero 14 Maria Antonietta e Colombra, senza vestiti, e in discesa alla numero 13 Fulminacci, maledetto me. Numero 12 per Simon Tigre, Banta, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco.
1: Mi guardo in faccia e non mi riconosco.
0: Ed eccola la top 10, numero 10 in salita Coez, Niente da nascondere.

in discesa i Pinguini Tattici Nucleari, alla numero 9 con Sorry, Scusa, Lo Siento, numero 8 Laila Alabash, California, e alla numero 7 troviamo Businessman. Posizione numero 6 in discesa, Liberato e Mahmood, Into Street, e alla numero 5 Fra Quintale con Aranciata. Anticamera del podio in salita, Gue, Tony Pitoni, Shablo, Cadil.

Ed eccolo il podio invariato di questa settimana. Alla numero 3 Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Alla numero 2 Madame, Mama non mama, e si conferma in testa alla Indie Music Like, Gente che si ostina a vivere. Loro sono i Ministri. Tu provi

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche oggi abbiamo attraversato una top 20 ricca di musica, emozioni e nuove scoperte, un podio che si conferma, una top 10 sempre più competitiva e tanti nuovi artisti che continuano a dare energia e qualità alla scena italiana. Perché la musica indipendente è un viaggio in continua evoluzione. Ogni settimana ci regala nuove storie, nuove canzoni e nuovi protagonisti da ascoltare e sostenere. Grazie di essere stati con noi. L'appuntamento torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi ingressi, nuovi movimenti e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Un saluto, buona musica a tutti e ricordate, la prossima grande canzone potrebbe essere già nella classifica della prossima settimana. Ciao ciao ciao a tutti, alla

0: e con il nostro secondo ospite cambiamo registro. Lui ci porta immediatamente nell'atmosfera dell'estate con un progetto che unisce eleganza, ritmo e voglia di leggerezza. Con noi c'è Frambé, il progetto dance pop nato dall'esperienza del produttore siciliano Francesco Imbesi, che presenta Luglio, una rilettura moderna di uno dei ritornelli più iconici della musica italiana. È un omaggio rispettoso, ma allo stesso tempo innovativo, che trasforma un grande classico in una produzione contemporanea dal respiro internazionale, dove sonorità dance, richiami swing, fiati e un raffinato equilibrio tra tradizione e modernità danno vita a un brano fresco e coinvolgente. È una canzone pensata per accompagnare l'estate, senza dimenticare però il valore delle grandi melodie che fanno parte della nostra memoria collettiva. E allora diamo il benvenuto a Frambé qui ai microfoni di Suoni all'Alba. Ciao, benvenuto!
1: Ciao Giulio, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie, grazie a te. Come nasce questa idea di reinterpretare un classico così famoso come Luglio? Che cosa ti ha convinto a farlo e quando hai pensato che era proprio il momento giusto per riportarlo in pubblico, per ridargli un nuovo vestito?
1: Allora, in realtà io Luglio la penso da anni. Ogni volta però arriva sempre l'estate e sono a ridosso dell'estate e non avevo il tempo per farla. Quest'anno ci ho pensato a gennaio e quindi ho avuto più tempo per lavorarci. E per me è una canzone che rappresenta l'estate italiana. Quindi, come hai detto tu prima, l'ho voluta fare rivivere con un arrangiamento moderno, però sempre con quell'atmosfera solare e nostalgica che ricorda l'estate degli anni Ottanta.
0: Ecco, quando si mette mano a una canzone così amata, così famosa, si corre il rischio del confronto? Secondo te è inevitabile questo rischio? E per caso tu l'hai già vissuto questa sfida tra quello che era il vecchio brano e quello che rappresenta invece questa re-edition del brano?
1: Allora, assolutamente sì, perché è sempre rischioso andare a prendere una grande canzone del passato. E sono del parere che bisogna farla sempre con rispetto e si può andare incontro anche al fatto di rovinarla. Mi sembra che non sia successo questo.
0: Assolutamente.
1: Sono felice perché ho visto un grande riscontro di quella generazione che ha vissuto quegli anni e soprattutto ho visto anche le nuove generazioni, tra cui anche i più piccoli, che non conoscevano la canzone e che la cantano in continuazione. Quindi questa cosa mi fa piacere, anche perché secondo me è il mondo delle cover, dei remix, è secondo me sempre un modo per far
0: conoscere, no? La nuova generazione.
1: Conoscere le nuove generazioni, come è successo anche a me in passato. Molte canzoni non le conoscevo, poi tramite i vari remix che poi diventavano importanti andavi a ritrovarti una canzone del passato e questa è una canzone che secondo me va ritrovata per le nuove generazioni, non solo nella mia versione ma proprio nell'originale. È qualcosa di bello questo,
0: certo,
1: per me.
0: In questo brano, come abbiamo ascoltato e come ascolterete, convivono dance, swing, ci sono degli arrangiamenti ricchi di fiato e quindi è un bellissimo equilibrio. Ecco, come hai lavorato a questo equilibrio? È stato semplice? Ci hai dovuto pensare molto? Oppure questa canzone quasi quasi se li chiamava queste cose?
1: Allora, inizialmente avevo provato addirittura un sax e altre situazioni. Dopodiché, come ti dicevo prima, ci ho iniziato a gennaio e alla fine è venuta fuori questa. Una volta che poi l'ho riascoltata un bel po' di volte, inizialmente non ero tanto convinto su farla uscire, però poi ascoltandola, facendola ascoltare a qualcuno in modalità assenti qua ma non ti dico che l'ho fatta io, ho visto che comunque dava una risposta immediata.
0: Certo.
1: E non la risposta classica dell'amico che sì, bello. E quindi ho detto io facciamo uscire e vediamo quello che succede.
0: Poi c'è anche questa scelta molto intuitiva di alternare la voce maschile con quella femminile, no? Che dona poi al brano una dimensione sicuramente molto, molto moderna. Anche questa è stata un'intuizione o è stato qualcosa che magari ti è venuto in mente dopo?
1: No, era proprio una cosa che avevo in mente di fare, e soprattutto non volevo un madrelingua, ma un cantato un pochino più sporco, ecco, per renderlo un po' più internazionale. E credo che sia riuscito.
0: Assolutamente sì. Tornando un po' a quello che è il progetto Frambé, no? Questo progetto mette sempre al centro la produzione musicale. Volevo farti questa domanda: quanto è importante oggi curare ogni dettaglio del suono in un mercato, in un mondo musicale che, come dicevamo anche prima, è diventato sempre più competitivo?
1: È importantissimo e difficilissimo, anche perché di musica ce n'è tantissima, e quindi andare a ricercare, essere diversi nel mercato, che è tutto uguale, è sempre difficile, quindi è sempre un continuo, una continua ricerca di suoni, e non è facile. Non
0: assolutamente è facile. La tua identità artistica nasce in Sicilia, ma guarda chiaramente oltre i confini italiani, verso quei confini internazionali. Il confronto con la musica internazionale ti influenza tantissimo, ma volevo chiederti se anche la tua terra, la Sicilia, in qualche modo mette qualche cosa all'interno di ciò che produci.
1: Ma la terra madre è sempre la terra madre, quindi è impossibile che non si venga influenzati. Poi il mondo cioè l'internazionalità, io ce l'ho sempre un po' in avuta. Frambé è un progetto nuovo, ma io avevo un vecchio nome artistico e ho fatto dei remix internazionali di grande livello, quindi ecco. Sono voluto ripartire di nuovo da quasi zero con una nuova identità e prediligere la parte italiana, perché forse per troppo tempo ho guardato alle robe internazionali, mentre secondo me dentro casa propria c'è tantissima roba da poter far riascoltare. Sì, assolutamente.
0: Ecco, quindi qual è il seguito, il futuro del progetto Frambé? Quello di rivestire anche altre canzoni, di riportare alla luce anche altre canzoni conosciute?
1: Allora sì, ti dico che in anticipo, questa è la prima volta che lo dico, perché bene, è da qualche giorno che ci lavoro. In inverno sicuramente ci sarà una nuova uscita, e probabilmente non sarà una cover ma addirittura un remix ufficiale.
0: Ah, che bello.
1: Quindi sì, perché da qualche mese avevo sentito un vecchio pezzo che non ti dico, perché non ti posso dire.
0: Va bene.
1: E ho detto io, ma guarda che questo qui può essere il seguito di luglio. E quindi
0: ci stai lavorando, insomma.
1: In inverno sì, sicuramente uscirà il seguito di luglio, sì.
0: Ve lo ricordo, luglio, questo è il nuovo singolo di Frambé, una produzione elegante, ricca di energia, capace di unire la tradizione della canzone italiana alle sonorità internazionali della dance pop contemporanea. E noi siamo contenti di aver avuto con noi Frambé al telefono di Suoni all'Alba. Grazie.
1: Grazie a te, Giulio, e grazie a tutti quelli che ascoltano.
0: Grazie a te, alla prossima allora, perché
1: un
0: insomma
1: mo
0: ce l'hai detto, stai preparando altre cose, quindi tornerai.
1: Ci risentiremo, sì, con piacere.
0: Ciao, alla prossima allora, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
0: E chiudiamo gli incontri di questa puntata con un artista che da molti anni porta avanti un percorso coerente nel panorama rap italiano, coniugando scrittura personale, ricerca musicale e una forte sensibilità melodica. Il protagonista di questo spazio è W, rapper, beatmaker e compositore siciliano, che torna con il suo nuovo singolo, Day in the Sun, una canzone che racconta l'amore nella sua forma più luminosa e allo stesso tempo più fragile. Il brano nasce dal ricordo di un incontro capace di cambiare profondamente una persona. Un amore vissuto come una rivelazione, destinato però a lasciare spazio alla nostalgia. Non è il racconto di una semplice storia sentimentale, ma il viaggio dentro tutte quelle emozioni che continuano a vivere anche quando il tempo e la distanza sembrano aver cambiato ogni cosa. Day in the Sun parla della gratitudine verso chi, anche solo per un tratto di strada, è riuscito a riportare luce, fiducia e speranza nella nostra vita. Un messaggio che attraversa ogni verso della canzone, trasformando la malinconia in un ricordo prezioso da custodire piuttosto che dimenticare. Dal punto di vista musicale, W costruisce un equilibrio raffinato tra rap e melodia, scegliendo sonorità morbide e coinvolgenti che accompagnano il racconto senza mai sovrastarlo. A rendere ancora più intensa l'atmosfera contribuisce la partecipazione della cantante Marie Cartale, la cui voce aggiunge calore, profondità e un delicato contrappunto emotivo. Attivo sulla scena musicale fin dagli anni 90, W ha saputo evolversi nel tempo mantenendo intatta la propria identità artistica. La formazione come pianista e compositore emerge nella cura degli arrangiamenti e nella capacità di fondere linguaggi diversi in uno stile personale e riconoscibile. Con Day in the Sun l'artista firma una love song intensa e sincera che invita a riflettere sul valore degli argomenti che cambia la nostra vita e sulla bellezza di vivere ogni emozione fino in fondo senza rimpianti. E allora ascoltiamocela qui a Suoni all'Alba, W con Day in the Sun.

E con Day in the Sun di W si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo condiviso un viaggio attraverso tre modi diversi di vivere la musica, ma uniti dalla stessa passione per il racconto, la ricerca artistica e la voglia di emozionare. Tre artisti, tre percorsi differenti e tre modi diversi di interpretare la contemporaneità, raccontandoci ancora una volta quanto la musica sappia parlare a ciascuno di noi con linguaggi sempre nuovi. Un grazie di cuore ai nostri ospiti per aver condiviso le loro storie, i loro progetti e la loro passione, e grazie a voi che puntata dopo puntata continuate a seguirci con affetto e curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, dove ci aspettano nuovi artisti, nuove canzoni e tante altre storie da raccontare insieme. Ma fino ad allora, mi raccomando, continuate a sostenere la musica, anche quella dal vivo, ad ascoltare con il cuore aperto e a lasciarvi sorprendere da quelle canzoni che magari in pochi minuti riescono a raccontare emozioni che ci accompagnano per tutta la vita. Suoni all'Alba, perché ogni nota racconta un'emozione e ogni artista ha una storia da condividere. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto e buona musica a tutti. Alla prossima!

0: Thank you.
1: Radio Team 2000. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto.

avevamo una donna in comune, una macchina in treno. Mi faceva conoscere gente che poi palliva. Parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata. In un piccolo pezzo di terra mio padre pregava. Lo guardava negli occhi e temeva di averlo capito. E allora?

0: Eccoci qua, anche in questo martedì ci siamo, non potevamo mancarci, ma oggi è un martedì un po' diverso dagli altri, infatti non abbiamo la classica scaletta con i balli di Beppe, subito dopo il gallo di Simone, altre cose. Diciamo che la scaletta di oggi funziona così: dopo il saluto delle radio avremo un radiodramma che si intitola La sposa, interpretato dal nostro amico Massimo Recchia e dalla nostra amica Alice Moresco. Quindi sentirete questo radiodramma, speriamo che vi piaccia. Dopodiché continuerà il gallo di Simone, dopo il gallo di Simone arriveranno un po' di balli di Beppe e poi torneremo noi con tanta musica degli anni 60, 70, 80, 90, 100, 200 e tutto via. E allora adesso arriva il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104, Radio Web TV. RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5, 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: non aveva dormito bene. Dall'una e mezza, quando è andato via Samael, si era messa lentamente a letto, fino alle 7. Quando si era risolta ad alzarsi per fare il caffè, aveva dormito a strappi, rivoltandosi tra le lenzuola, aprendo gli occhi nella semioscurità, rimurginando, scivolando di nuovo in sogni febbrili. Passò quasi un'ora davanti al caffè, una vera colazione l'avrebbero fatta per via. Poi, a meno di vestirsi già adesso, non aveva altro da fare. Lavò la tazza del caffè, rifece il letto, esaminò il vestito che intendeva indossare, guardò alla finestra, con una preoccupazione superflua, se sarebbe stata una bella giornata. Si mise a leggere, pensò di scrivere invece una lettera a sua sorella e cominciò in bella calligrafia.
1: Carissima Anna, quando riceverai questa lettera, io mi sarò sposata. Buffo, no? Stento a crederci anch'io. Ma se ti dico com'è successo, vedrai che è ancora più buffo.
0: Esitò, con la penna in mano, incerta su come proseguire. Lesse le righe già scritte e accartocciò il foglio. Andò alla finestra e vide che era innegabilmente una bella giornata. Le venne in mente che forse era meglio non mettere l'abito azzurro di seta. Troppo semplice, quasi severo. Lei voleva essere tenera, femminile. Ansiosamente passò in rassegna gli abiti dell'armadio ed esitò su un abito fantasia che aveva portato l'estate prima. Per lei era troppo giovanile e aveva un colletto a volant. E per un abito fantasia non era ancora stagione, però... Appese i due vestiti fianco a fianco all'anta dell'armadio, aprì la porta a vetri ben chiusa della nicchia che fungeva da cucinina. Accese il fornello sotto la caffettiera e andò alla finestra. C'era il sole. Quando la caffettiera cominciò a scoppiettare, tornò e si versò un caffè in una tazza pulita.
1: Oh, mi verrà l'emicrania se non mangio presto qualcosa. Tutto questo caffè e troppe sigarette senza una vera colazione.
0: Un'emicrania nel giorno delle sue nozze. Andò a prendere il tubetto dell'aspirina e lo infilò nella borsetta blu. Se avesse messo l'abito a fantasia, ci sarebbe voluta una borsetta marrone. E l'unica borsetta marrone che aveva era sciupata. Gli occhi le andarono afflitti dalla borsetta blu dell'abito fantasia. Poi posò la borsetta e andò a prendere una tazza del caffè. Si sedette vicino alla finestra e, bevendo il caffè, ispezionò il suo appartamento monocamera. Il programma era di tornare lì quella sera e tutto doveva essere a posto. Con orrore si accorse ad un tratto che si era scordata di cambiare le lenzuola. C'era il bucato fresco di lavanderia e dal ripiano alto dell'armadio prese lenzuola e federe pulite e disfece il letto. In fretta, per evitare di far mente locale sul perché cambiava le lenzuola. Era un letto a due piazze sovrapposte, foderato in modo da sembrare un divano. E una volta rifatto non si poteva capire che lei ci aveva appena messo le lenzuola pulite. Portò le lenzuola e federe usate in bagno e le ficcò nella cesta della roba sporca. E mise nella cesta anche gli asciugamani usati nel bagno, sostituendoli con gli altri puliti. Il caffè, frattanto, si era raffreddato, ma lo beve lo stesso. Quando infine guardò l'orologio e vide che erano le 9 passate, cominciò ad affrettarsi. Fece il bagno e usò uno degli asciugamani puliti, che poi mise nella cesta e sostituì con uno pulito. Si vestì con cura, tutta biancheria intima fresca, per lo più nuova, ogni cosa portata il giorno avanti, inclusa la camicia da notte, la mise nella cesta. Quando fu pronta per l'abito, esitò davanti allo sportello dell'armadio e l'abito azzurro era certamente decoroso e pulito e abbastanza adatto. Ma Samael gli aveva già visto più volte e non aveva niente che lo rendesse speciale per quel giorno di nozze. L'abito fantasia era molto grazioso e nuovo per Samael, però certo era un po' prematuro per la stagione.
1: Questo è il mio giorno di nozze. Posso vestirmi come mi pare.
0: prese dalla stampella l'abito fantasia e se lo infilò dalla testa. Era fresco e leggero, ma quando si guardò allo specchio ricordò che il colletto a volant non le faceva figurar bene la gola e l'ampia gonna ondeggiante pareva ineluttabilmente fatta per una ragazza abituata a correre svelta, a ballare, a farla dondolare coi fianchi, camminando. Guardandosi allo specchio pensò con repulsione.
1: No, è come se cercassi di sembrare più carina di quel che sono, apposta per lui. Crederà che voglio sembrare più giovane per farmi sposare.
0: E si strappò di dosso l'abito fantasia con tanta furia che una cucitura sotto l'ascella cedette. Col vecchio abito azzurro si sentiva in confidenza, comoda, ma poco eccitante.
1: Non è ciò che indosso che conta.
0: Si volse quindi sgomenta all'armadio in cerca di qualcos'altro. Non c'era nulla lontanamente adatto al suo sposalizio con Samael. E per un attimo pensò di uscire di corsa a comprare un vestito in qualche negozietto vicino. Poi videro che erano quasi le 10 e aveva appena il tempo per i capelli e il trucco. I capelli erano facili, tirati indietro e raccolti alla crocchia sulla nuca. Ma truccarsi era un altro delicato equilibrio tra apparire meglio e ingannare il meno possibile. Non poteva tentare di nascondere la pelle giallognola o le rughette intorno agli occhi, non oggi, quando rischiava di aver l'aria di farlo solo per il suo matrimonio. Eppure non sopportava l'idea che Samael portasse a nozze una con la faccia sbattuta e rugosa.
1: Ho 34 anni, dopo tutto.
0: 30, c'era scritto sulla licenza. Erano le 10:02. Lei era scontenta del vestito, della faccia, dell'appartamento. Riscaldò il caffè e si sedette sulla seggiola vicino alla finestra.
1: Ormai non posso fare più niente. Assurdo voler migliorare qualcosa all'ultimo momento.
0: Rassegnata, placata, cercò di pensare a Samael e non riusciva a vederne chiaramente la faccia o a udirne la voce.
1: È sempre così con qualcuno che ami.
0: Lasciò scivolare la mente oltre l'oggi, il domani, nel futuro, più in là, quando Samael si sarebbe affermato come scrittore e lei avrebbe lasciato il suo lavoro. Nel futuro, dorato, con case in campagna, cui si erano preparati la settimana precedente.
1: Una volta ero un'ottima cuoca. Con un po' di tempo e di pratica potrei ricordare come si fa la torta margherita e il pollo fritto e la salsa olandese.
0: Le 10:30. Si alzò e andò risoluta al telefono. Compose il numero, aspettò e la voce metallica disse: ore 10:29. Meccanicamente mise il suo orologio indietro di un minuto. Risentiva la propria voce ieri sera, sulla soglia.
1: Allora, alle 10 sarò pronta? Oh, è proprio vero!
0: E Samael, che rideva lungo il corridoio, alle 11 aveva rammendato la scucitura dell'abito fantasia e riposto la scatola del lavoro nell'armadio. Con indosso l'abito fantasia, sedeva vicino alla finestra bevendo un'altra tazza di caffè.
1: Avrei potuto prendermela più comoda per vestirmi.
0: Ma ormai era così tardi che lui poteva arrivare da un momento all'altro e lei non osava tentare di modificare qualcosa col rischio di ricominciare tutto da capo. In casa non c'era niente da mangiare, salvo le provviste accuratamente preparate per l'inizio della loro vita insieme. Il pacchetto chiuso del bacon, la dozzina di uova nella custodia, il pane e il burro intatti. Servivano per la colazione dell'indomani. Pensò di fare una corsa giù al negozio di alimentari a prendere qualcosa, lasciando un biglietto sulla porta. Poi decise di aspettare ancora un po'. Alle 11:30 le girava la testa. Si sentiva così debole che dovette scendere. Se Samuel avesse avuto un telefono, lo avrebbe chiamato. Invece aprì lo scrittoio e scrisse un biglietto.
1: Samael, sono scesa giù al negozio di alimentari. Torno fra 5 minuti.
0: La penna le macchiò le dita. Andò in bagno a lavarsele e usò un asciugamano pulito che sostituì. Appuntò il biglietto sulla porta, diede un'altra occhiata alla stanza per assicurarsi che tutto fosse perfetto e non chiuse la porta a chiave casomai lui arrivasse. Nel negozio di alimentari non trovò niente che le andasse di mangiare. Prese solo un altro caffè e lo lasciò a metà perché un tratto si rese conto che Samuel probabilmente era di sopra, che aspettava impaziente, desideroso di avviarsi. Ma di sopra tutto era predisposto e tranquillo, come l'aveva lasciato. Il biglietto ancora sulla porta, l'aria della stanza un po' viziata dalle troppe sigarette. Aprì la finestra e si mise a sedere, finché si accorse di essersi addormentata e che era l'una meno 20. Ora d'improvviso si spaventò. Svegliandosi di soprassalto nella stanza tutta allestita per l'attesa, ogni cosa pulita intatta dalle 10, ebbe paura e sentì l'impulso urgente di affrettarsi. Si alzò dalla seggiola e andò quasi di corsa in bagno, si spruzzò la faccia con l'acqua fredda e si asciugò con un asciugamano pulito. Stavolta lo rimise a posto alla meglio senza cambiarlo. C'era tempo dopo per questo. Senza cappello, uno spolverino gettato sopra l'abito fantasia, in mano l'erronea borsetta blu con dentro l'aspirina. Chiuse a chiave la porta di casa, niente biglietto questa volta, e corse giù per le scale. Prese un taxi all'angolo e diede all'autista l'indirizzo di Samuel. Insomma, la distanza era poca. Avrebbe potuto andarci a piedi se non fosse stata così debole, ma nel taxi si rese conto che era un'imprudenza arrivare sfacciatamente in macchina alla porta di Samuel e chiedere di lui. Così si fece lasciare dall'autista all'angolo della strada. E dopo averlo pagato, aspettò che si allontanasse prima di avviarsi lungo l'isolato. Lì non era mai stata. Il palazzo era vecchio, gradevole, e il nome di Samuel non figurava su nessuna delle cassette postali all'ingresso e nemmeno sui campanelli. Controllò l'indirizzo. Era quello giusto. E alla fine suonò il campanello segnato custode. Dopo un minuto o due ci fu un ronzio di cicalino e lei aprì ed entrò nell'atrio buio, dove esitò finché in fondo si aprì una porta e qualcuno disse «Sì!». Lei capì nello stesso istante che non aveva idea di cosa chiedere, così avanzò verso la figura in attesa nel vano della porta in controluce. Quando fu molto vicina alla porta ripeté «Sì!». E lei vide che era un uomo in maniche di camicia che non riusciva a vederla più chiaramente di quanto lei vedesse lui.
1: Sto cercando una persona che abita qui nel palazzo, ma fuori non ho trovato il nome.
2: E che nome cerca?
1: Parisi. Samuel Parisi.
2: Samuel Parisi. Ma qui non c'è nessun Samuel Parisi. Mi spiace. Ha sbagliato casa, signora. Ho sbagliato un uomo.
1: Ma abita qui di sicuro, lo so.
2: Senta, sono cose che capitano tutti i giorni.
1: Per favore, non fraintendete. Temo che non comprendiate.
2: E com'è?
1: È piuttosto alto e biondo. Di solito porta un completo blu. È uno scrittore.
2: No. Forse abitava al secondo piano.
1: Non so bene.
2: C'è notizia, Tante volte aveva un vestito blu, abitato per un po' al secondo piano, il rosato. Erano andati a trovare dei parenti su a nord e gli avevano prestato l'appartamento.
1: Potrebbe essere, pensavo però...
2: E quello in genere era vestito di blu, ma non so quanto fosse alto, È rimasto un mesetto.
1: Ma è stato un mese fa che...
2: Allora chieda al rosato. Sono tornati stamattina, appartamento 3B.
0: La porta si richiuse definitivamente. L'atrio era buio e le scale sembravano ancora più buie. Al primo piano c'era un po' di luce da un lucernario in alto. Le porte degli appartamenti, 4, erano schierate sul pianerottolo, estranee e silenziose. Fuori dal 2C c'era una bottiglia di latte. Al secondo piano sostò un momento. Dalla porta del 3B veniva un suono di musica. Si udivano voci. Finalmente bussò e ribussò. La porta si aprì e fu investita dalla musica, musica sinfonica di un programma radio pomeridiano.
1: signor Rosato?
2: Sono io!
1: Potrei parlarle un momento riguardo al signor Parisi?
2: Quale signor Parisi?
1: Il signor Samuel Parisi, la persona che ha avuto in prestito il vostro appartamento.
2: Oh signore, che cosa ha fatto?
1: Oh, niente, sto solo cercando di mettermi in contatto con lui.
0: Dentro l'appartamento era ancora pieno di musica e c'erano valigie e mezzo disfatte sul divano, sulle seggiole, sul pavimento. Un tavolo all'angolo era cosparso di rimasugli di un pranzo.
1: Signor Rosato, il custode giù di sotto mi ha detto che il signor Samuel Parisi ha abitato qui.
2: Certo che si chiamava così.
1: Credevo che gli avesse prestato l'appartamento.
2: Di lui non so niente, è uno degli amici di Donatella. L'ha pescato in una di quelle riunioni del cavolo. Io non ci ho scambiato più di 10 parole.
1: Oh, avevi detto che era ok prestargli la casa. Non avevi niente contro di lui, di
2: fatto. Tuoi amici non dico niente.
1: Ah, ne avresti detto un sacco se fosse stato un mio amico. Poco ma sicuro, creda pure, ne avrebbe detto un sacco.
2: Non voglio sentire altro, basta così.
1: Oh, ecco, ecco com'è, giorno e notte.
0: Ci fu un silenzio, a parte la musica sgorgante dell'apparecchio radio accanto al signor Rosato, e poi lei disse con una voce che dubitava potesse sentirsi con quel fracasso.
1: Allora è andato via?
2: Chi?
1: Il signor Samuel Parisi!
2: Lui! Ma deve essere partito stamattina, poco prima che tornassimo, di lui non c'è traccia, da nessuna parte!
1: Partito!
2: E che peoria, tutto in ordine, perfetto! Donatella me l'aveva detto, avrebbe avuto cura di tutto! Si indovina sempre!
1: Sa dov'è adesso?
2: Non ne ho la minima idea, ma come ho già detto, ha lasciato tutto in ordine, perché lo sta cercando?
1: È una cosa molto importante!
2: Ah, mi dispiace che non la trovi qui! Forse il custode l'ha visto?
0: La porta si chiuse dietro di lei e fu di nuovo al buio. Il suono della radio si era attutito. Aveva sceso a metà della prima rampa quando la porta si riaprì e il signor Rosato gridò nella tromba delle scale.

0: cosa faccio? Non posso andare a casa.
1: Samael potrebbe essere qui, oppure anche là.
0: Allora sto ferma e lo aspetto.
2: Finalmente, d'impulso, entrò nel negozietto di gastronomia che era accanto al palazzo, nella direzione di casa sua. Un ometto leggeva il giornale appoggiato al bancone. Quando lei entrò, lui alzò la testa e passò dietro al banco a servirla.
0: Sto cercando un uomo che abitava nel palazzo qui accanto e mi sono chiesta se lei magari lo conosce.
3: Ma perché la domanda a quelli del palazzo?
0: Oh, mi scusi, ho domandato, ma non ne sanno niente. Dicono che è andato via stamattina.
3: E io cosa vuole che lei faccia? No, sto mica qui a guardare chi va avanti e chi viene.
0: Ho pensato soltanto che forse lo aveva notato. Dovrebbe essere passato qui davanti un po' prima delle 10. Uno piuttosto alto, con un vestito blu di solito.
3: Ah, stamattina passano tutti i giorni vestiti di blu, cara signora. Crede che io non abbia altro da fare che guardare la gente?
0: Mi scusi.
3: Ma per l'amor del cielo!
0: Deve essere passato di qua. È la strada che farebbe per venire a casa mia. Non ce ne sono altre.
2: Cercò di pensare a Samael. Dove avrebbe attraversato? Che tipo di persona era, insomma? Attraversava davanti al palazzo? A metà dell'isolato? All'angolo? Sull'angolo c'era un'edicola. Forse lì lo avevano visto. Si affrettò, poi aspettò che un uomo comprasse un giornale e una donna chiedesse informazioni, poi il giornalaio si rivolse a lei.
0: Potrebbe dirmi se un giovanotto piuttosto alto, con un vestito blu, è passato di qui stamattina, verso le 10.
2: Il giornalaio si limitò a guardarla con tanto d'occhi, la bocca mezza aperta. Lei pensò, crede che sia uno scherzo, un trucco, e disse in fretta.
0: Importante, per favore, mi creda. Non la sto prendendo in giro.
3: Senta, signora.
0: È uno scrittore. Forse comprava i giornali qui da lei.
3: Ma allora per cosa lo cerca?
0: Fa niente.
3: Ma senta, forse sì, è passato.
0: Lei fu a un tratto orribilmente conscia del suo abito fantasia troppo giovanile e si strinse addosso lo spolverino.
3: Ecco, gli sono sicuro, badi bene, ma può darsi che uno che somigliava al suo amico sia passato di qui stamattina?
0: Verso le 10?
3: Verso le 10, sì, alto, vestito di blu, molto probabile, sì.
0: Da che parte è andato? In su?
3: In su, è andato proprio così, in su.
2: Lei si scostò, stringendosi nel soprabito. L'uomo che restava dietro si girò a guardarla e poi lui e il giornalaio si scambiarono un'occhiata. Lei fu per un attimo incerta se dare o no una mancia al giornalaio, ma quando i due si misero a ridere, si allontanò in fretta attraversando la strada.
0: Certo, in su. A Samael non occorreva attraversare il viale, doveva solo fare 6 isolati e svoltare nella via dove abito io, visto che è andato in su.
2: Un isolato più in là passò davanti a un fioraio. Nella vetrina c'era una mostra di nozze.
0: Oggi, dopo tutto, è il giorno del mio matrimonio. Forse mi ha comprato dei fiori.
2: Entrò. E il fioraio uscì dal retro bottega, sorridente e mellifluo.
0: Per me è terribilmente importante mettermi in contatto con un signore che forse stamattina si è fermato qui a comprare dei fiori. Terribilmente importante.
3: Sì, fiori di che genere?
0: Ma non lo so, lui non... Un giovanotto piuttosto alto, con un vestito blu, verso le 10.
3: Capisco. Ecco, veramente io temo che sono...
0: Ma è molto importante, forse aveva fretta.
3: Dunque, per una signora avrebbe da mandare dove?
0: Ma non credo da mandare, sa, stava venendo... Insomma, li portava con sé.
3: Signora, insomma, davvero deve rendersi conto che se non ha elementi, però insomma...
0: Per favore, cerca di ricordare, era alto, con un vestito blu, verso le 10 di stamattina.
3: No, proprio non ricordo,
0: Grazie.
3: Aspetti un momento, signora. Crisantemi.
0: Oh no! Per un'occasione simile? No, sono sicura.
3: Beh, l'occasione non la so naturalmente, ma sono quasi certo che il signore in cui ha chiesto è venuto stamattina e ha comprato una dozzina di crisantemi, presi e portati via.
0: Sicuro?
3: Sì. Sicurissimo, e lui ci senso.
0: Bene, la ringrazio tanto.
3: E me, è un bel mazzolino per lei? D'ornamento, rose grosse, vuole gradini?
0: No, grazie.
3: Spero che trovi il suo giovanotto.
2: Proseguì lungo la strada, stringendosi addosso ancor più lo spolverino, in modo che si vedessero solo le balze in fondo all'abito fantasia. All'angolo c'era un poliziotto.
0: Perché non vado alla polizia? Si va alla polizia per una persona scomparsa. Oh, che figura da scema farei.
2: Le balenò l'immagine di sé in una stazione di polizia.
0: Sì, oggi dovevamo sposarci, ma lui non è venuto. Sembra ridicolo, lo so. Io tutta agghindata in cerca del giovanotto che ha promesso di sposarmi, ma voi che ne sapete di tutto quanto? Io non sono solo questo, sono quello che vedete. Ho del talento, forse, e a mio modo umorismo. E sono una signora, e ho orgoglio e affetto e grazia e una certa visione chiara della vita che potrebbero soddisfare un uomo e renderlo felice e produttivo. C'è più di quel che vi pare a guardarmi.
2: La polizia era ovviamente da escludere, senza contare Samael e quello che avrebbe pensato sentendo che lei gli aveva messo i poliziotti alle calcagna. All'angolo seguente, era a 3 isolati dalla sua via, c'era un banchetto di lustrascarpe con un vecchio seduto mezzo addormentato su una sedia. Si fermò davanti a lui e aspettò. E dopo un momento il vecchio aprì gli occhi e le sorrise.
0: Senta, mi dispiace disturbarla, ma sto cercando un giovane che è passato di qui stamattina verso le 10. Lo ha visto? Alto, vestito blu, con un mazzo di fiori?
2: E il vecchio annuì, prima ancora che lei finisse.
4: L'ho visto! Amico suo?
0: Sì.
2: Il vecchio batté le palpebre.
4: Mi ricordo che ho pensato, vai a trovare la tua ragazza, giovanotto, vanno tutti a trovare la ragazza.
0: E da che parte è andato? Dritto per di qua?
4: Esatto, esatto, scarpe lustre, bell'abito, con i fiori, andava di fretta, avrà la ragazza, ho pensato.
0: Grazie.
2: Per la prima volta fu davvero sicura che lui la stava aspettando e si affrettò lungo i 3 isolati, con la gonna dell'abito ondeggiante sotto lo spolverino e girò nella sua strada. Dall'angolo non si vedevano le sue finestre. Non si poteva vedere Samael affacciato che l'aspettava. E quasi corse lungo il palazzo per raggiungerlo. La chiave le tremò fra le dita, giù alla porta di strada. E dando un'occhiata al negozio di alimentari, pensò al suo panico, al caffè che aveva bevuto là al mattino. E quasi rise. Sulla porta dell'appartamento non riuscì a trattenersi.
0: Samael, sono qui. Oh, ero tanto preoccupata.
2: L'appartamento me l'aspettava. Silenzioso, deserto, con le ombre pomeridiane che si allungavano dalla finestra. Per un momento vide solo la tazza del caffè vuota. Pensò fosse stato là ad aspettarla. Poi si accorse che quella era la tazza lasciata lì da lei la mattina. Guardò per tutta la stanza, nell'armadio, nel bagno. Tornò in strada.
3: Io non l'ho visto,
2: disse il commesso del negozio di alimentari.
3: Lo so, perché avrei lottato i fiori. Nel palazzo non è entrato nessuno del genere.
2: Incontrò di nuovo il lustrascarpe.
4: Salve!
0: È sicuro di averlo visto? Andava su per di qua?
4: L'ho osservato, ho pensato. È con un giovanotto che va dalla sua ragazza. E sono stato a guardarlo finché è entrato in casa.
0: Quale casa?
4: Là, ecco. In quell'isolato, con i fiori, le scarpe lustre, lustre. E andava a trovare la sua ragazza. L'ho guardato finché è entrato in casa.
0: Quale?
4: Più o meno a metà dell'isolato. Ma lei cosa vuole fare? Comunque, cosa vuole fare?
2: Lei quasi scappò, senza fermarsi a dire grazie. Raggiunse svelta l'isolato accanto, scrutando le case per vedere se Samael fosse affacciato ad una finestra, tesa in ascolto per udire la sua risata all'interno da qualche parte. Una donna sedeva davanti a una casa, spingendo monotonamente una carrozzina, avanti e indietro. Quanto era lungo il braccio! Il bimbo nella carrozzina dormiva, cullato avanti e indietro.
0: Mi scusi, ha visto un giovane entrare in una di queste case stamattina verso le 10, alto, con un vestito blu e un mazzo di fiori.
2: Beh, un ragazzetto sui 12 anni si fermò ad ascoltare, volgendosi attento dall'una all'altra, dando qualche occhiata al bimbo.
0: Senta, il bimbo alle 10 fa il bagno. Potevo stare a vedere chi andava qua in giro? Dica a lei!
5: Un bel mazzo di fiori! Un mazzone di fiori! L'ho visto io, signor!
0: E in che casa è entrato?
5: Senta, io l'ho visto, è entrato lì! L'ho seguito,
0: Ma dove?
5: All'ultimo piano! L'ho seguito fino in cima!
0: Aveva dei fiori?
5: Sì, sì, sì! Che vuole divorziare, signor? C'era con lui!
2: La porta di strada del palazzo non era chiusa a chiave. Non c'erano campanelli all'ingresso, nessun elenco di nomi. Le scale erano strette e sudice. Sull'ultimo pianerottolo c'erano due porte. La porta di fronte era quella giusta. Davanti, per terra, c'era una carta da fioraio sgualcita e un nastro di carta annodato come la traccia finale della caccia al tesoro. Bussò. E le sembrò di udire voci all'interno. Ed improvviso pensò, con terrore.
0: Ma cosa dirò se c'è Samael, se viene alla porta?
2: Le voci tacquero bruscamente. Bussò di nuovo. Silenzio. Tranne forse una risata. Lontana.
0: Potrebbe avermi vista dalla finestra. L'appartamento dà sulla strada e quel ragazzino faceva un gran chiasso.
2: Aspettò. E bussò di nuovo. Ma c'era silenzio. Infine andò alla porta e bussò. La porta si spalancò sotto la spinta della mano e vide la soffitta vuota, i muri di nudi laterizi e le assi del pavimento grezze. Fece solo un passo all'interno, guardandosi attorno. La stanza era piena di sacchi di intonaco, mucchi di giornali vecchi, un baule sfondato. Ci fu un rumore e capì ad un tratto che era un topo. E lo vide, vicinissimo, accostato alla parete, col muso maligno allerta e gli occhi aguzzi che la guardavano. Si precipitò fuori e nella fretta di chiudere la porta, la balza dell'abito fantasia le rimase impigliata e si strappò. Sapeva che nell'altro appartamento c'era qualcuno, perché era sicura di udire voci basse e talvolta risa.
0: Tornò molte volte, ogni giorno per la prima settimana. Ci veniva andando al lavoro, la mattina e la sera, ma per quanto bussasse tante volte, con forza, nessuno venne mai alla porta.

E ce la facciamo, ragazzi miei, 25 agosto 2026, ma sì, io sono già con la mente al 25 di dicembre, Disabili International, Simone Papini da Monteleone d'Orvieto, Roma Milano, ci siamo! Grazie Giuseppe per la linea. Oh, allora, lo sapete, nei miei programmi io parlo di quello che accade a livello anche di regia, di gestione, a livello grafico. Questa beatissima cippa lippa di MP3, di questo file che state ascoltando, che la serie estiva di Tempo Zero. Ma perché mi scrive tutta sta roba sotto? Ma che ne so io, buongiorno, l'alba di un nuovo giorno, le 5 da qualche minuto, da qualche momento, da qualche che ne so, io sono cotto come le zucche. Tanti argomenti di cui parlare, parleremo anche di Seneca stamattina, guarda un po' te. Anche se non hai studiato al liceo, Seneca lo sai chi è, cioè più o meno te lo ricordi che è un pensatore, che è un filosofo, Buongiorno a tutti, dalle 5 del mattino fino intorno alle 5 e mezza ci siamo noi, il gallo di Simone anche lui è cotto, andiamo.

Amici, buongiorno. Mancano 4 mesi a Natale. Io rivoglio il freddo. Datemi il freddo, quello che dici. Vabbè, non è freddo come una volta, ma intanto è freddo, non ci sono queste folate di caldo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vedi quanti come me stanno facendo il conto alla rovescia per il freddo? Che poi, vabbè, il freddo non dico che deve ghiacciare l'oceano, no? Voglio dire, però un attimino di freddo, un attimino di fresco, se può avere per favore, grazie. Ecco, spengiamo i ventilatori. Io vorrei rimettere via veramente di cuore il mio ventilatore portatile, visto che lo sappiamo, l'abbiamo già parlato qualche mattina fa. Le prossime estati saranno ancora più calde, quindi ne parliamo un altro anno. La chiudiamo qui, eh? Oppure passiamo direttamente a maggio, da maggio direttamente a dicembre, novembre. Ragazzi miei, buongiorno, benvenuti. Oggi è San Giuseppe Casalaio, che tra l'altro è un sacerdote, Giuseppe Calasanzio. Oggi nel 1609 Galileo mostra il telescopio. Oggi nel 1930 nasce Sean Connery, ma nel 1970 invece Claudia Schiffer. Tanto per dire, per gli sportivi, a livello calcistico 1941 Angelo Dominghini e nel 1966 Agostina Bagnale, tanto per dire. Oggi iniziano le Olimpiadi di Roma nel 1960. Oggi, martedì, vi voglio parlare di Ogni giorno, ogni ora. Questo è un libro consigliato per questa settimana, scritto dalla scrittrice croata Natasha, spero di averlo pronunciato bene, pubblicato in Italia nel 2011, una storia d'amore lunga, una vita, ogni ora e ogni giorno. Siete romantici? Vi piace questo genere? Magari sotto l'ombrellone, dai, gli ultimi scampoli delle vacanze, dai, forza che ce la facciamo, su!

0: Bam bam, bambina.
1: Visto che mancano 4 mesi a Natale, questo caldo potrebbe avere le ore contate, ce lo auguriamo veramente perché non se ne può veramente più. Continuiamo a parlare del caldo però, dai forza, ecco. Andiamo sul leggo. Allora, perché il caldo rovina il sonno? Allora, questo ce lo saremmo chiesto un sacco di volte quando magari di notte gli occhi spalancati, c'hai il ventilatore piantato davanti. Se non hai la fortuna di qualche condizionatore, quello reale, quello comunque geografico nella tua zona, se magari la tua città, il tuo paese non è ventilato, ecco, per prendere sonno, quindi mantenere il riposo profondo, l'organismo di cosa ha bisogno? Ha bisogno di abbassare la temperatura intorno, diciamo interna, di 1,5 gradi, ecco, a livello termico. Tra i 20 e i 24 gradi si dorme con uno splendore, forse prima, con il nostro vecchio clima. Quindi in questo caso si soffre, secondo l'articolo, di insonnia, microrisvegli, l'impossibilità di raffreddarsi altera la produzione di melatonina e causa quindi risvegli continui, riducendo quindi la fase REM e la fase del sonno profonda, con conseguenza stanchezza e riduzione dell'attenzione il giorno successivo. Ecco perché siamo abbastanza schizzati. I primi messaggi. Ciao Simone, mi stavo facendo una domanda, poi sono già schizzato di mio. Ciao Paolo. C'è Pamela che scrive: io ho già difficoltà di mio a prendere sonno, se poi ci si mette il caldo diventa un problema. Allora. Però le 4 ore rovinate, secondo l'articolo, perché recenti studi scientifici, quindi climatici, tra cui appunto l'approfondimento di uscite nelle riviste Nature, hanno evidenziato due aspetti critici. Allora, l'allungamento della fascia calda della giornata, perché con il riscaldamento globale la temperatura esterna si prolunga per diverse ore in più rispetto al passato, fino a 4 ore di caldo torrido in più al giorno, allungando quindi l'esposizione allo stress termico fin dentro alla fascia serale. La perdita quindi della cumulativa del sonno, perché a livello globale si stima una perdita media annuale che oscilla tra i 40 e 60 ore di sonno a persona, a causa appunto del calore serale e notturno persistente elevato. Però ci sono delle strategie, a meno che tu non accenda l'aria condizionata, e ne parlavamo qualche settimana fa, che è previsto a settembre, al di là delle varie bollette, no, della luce. Se non facciamo parte, che ne so, dei fragili, vulnerabili, con le bollette magari quelle 24 mesi a canone fisso, è probabile, secondo quella ricerca appunto di cui ci parlava, che a settembre bisognerebbe accendere un mutuo probabilmente. Però bisogna rinfrescarsi, quindi non è detto che tu abbia lo split, il famoso split, che poi tra l'altro non ti risolve il problema, perché lo split lo dovresti mettere in base alla grandezza della casa, in tutta la casa, in tutti gli angoli, in tutti i cuori, in tutti i laghi, ecco. E poi al di là delle spese, ecco, ci sono però degli escamotage secondo questa ricerca. Tra poco ne parliamo, mancano 4 mesi a Natale, 4 mesi a Natale, dai che ce la facciamo, dai.

0: vamos, Coco.
1: Le strategie per cercare di riposare la notte: qualcuno ha montato l'aria condizionata, però ci vuole veramente un buon spazio fuori, sì, perché comunque c'è anche il boiler, no? Quindi sì, per forza. Ciao Federico, mamma mia, 4 mesi a Natale, basta. Non lo dico più perché poi diventa veramente una fissazione, però è proprio così. Ci sono delle strategie, comunque, dicevamo, delle strategie per proteggerci mentre riposiamo. Allora, rinfrescare la stanza gradualmente nelle 2 ore precedenti prima del riposo, evitando quindi sbalzi di temperature eccessivi e il condizionamento, quindi l'ideale è una temperatura tra i 22 e i 24 gradi. E torna il famoso split, o magari te lo metti in camera, o l'aria condizionata in tutta la camera, o comunque in tutta la casa, se tu però hai la possibilità. La doccia tiepida, evita la doccia fredda o comunque gelata prima di andare a dormire, perché il freddo quindi improvviso provoca, diciamo, delle vascocongestioni e una reazione che aumenta il calore interno. La doccia tiepida aiuta invece i vasi circolatori e la distribuzione, appunto, a livello termico. Tessuti trasparenti, ma perché non dormite? Scusate, adesso non voglio fare, siamo in fascia protetta. A livello d'orario, però, dai, d'estate con la maglietta, non dico le mutandine, poi se dormi con il partner, magari è vero che fa caldo, però un attimino una toccatina, una strusciatina, una carezzina, togliti che è caldo, però dai, si dorme comunque, si va a mangiare, ma si va anche a dormire, comunque non dico ignudi, ma quasi. Comunque, i tessuti, perché proteggere le lenzuola, il pigiama di cotone leggero o lino, ed evitare quindi pasti pesanti e ricchi di zuccheri nelle 2 o 3 ore prima di coricarsi, per appunto non alzare ulteriormente la temperatura corporea durante la digestione. Siamo un po' i soliti discorsi, cioè mangiare leggero, quello vale sicuramente anche d'inverno, perché poi magari fai sognacci da notte, ecco. Però sì, è vero che poi alla fine si suda molto di più d'estate, quindi sei tra virgolette costretto a cambiare le lenzuola un pochino più spesso, però magari le lavi la mattina, la sera sono delle sottilette, altro che le sottilette quelle lì della pubblicità. Va bene ragazzi, dai, non ve lo dico perché ve l'ho detto prima, però ve lo voglio ripetere. 4

0: Al di là del conto alla rovescia, del caldo che non se ne può veramente più, ragazzi miei, parliamo del concetto espresso di uno dei grandi pensatori e filosofi di tutti i tempi. Anche se non hai studiato al liceo, hai sentito sicuramente parlare di Seneca, in particolare della lettera a Lucillo, lettera numero 104. In estate e nei momenti di forte stress tendiamo spesso, secondo l'articolo, a dire devo staccare la spina o ho bisogno di andare via per trovare appunto la pace. Tuttavia Seneca ci invita a non scambiare, non fuga temporanea, con un vero e proprio percorso di serenità. Vedi che anche nei secoli precedenti ci avevano capito, soprattutto uno come Seneca. Effettivamente lo diciamo spesso, devo staccare la spina, devo andare. Ne parlavamo la scorsa settimana dell'importanza anche di poter andare in vacanza, ma anche la bellezza di potersi godere comunque la città, perché ti permette di vivere la tua vita e magari di scoprire degli angoli della città che sono più deserti e manco le conoscevi, tra l'altro. Ecco. Quindi il viaggio della compagnia in noi stessi, perché Seneca cita la celebre risposta di Socrate a chi si lamentava appunto di non aver tratto beneficio dai propri viaggi. Non c'è da meravigliarsi quindi se si viaggia in compagnia di te stesso, perché sforzarsi fisicamente non cancella l'ansia, le considerazioni, le insoddisfazioni o i pensieri, diciamo, irrisolti, perché si viaggiano insieme a noi. E questa cosa l'abbiamo detto un sacco di volte anche in Tempo Zero Entourage con i nostri psicologi. La lettera di cui appunto abbiamo preso di riferimento, nella lettera 104 di Seneca, dove scrive: che gioia e che giova attraversare il mare a mutar sede. Se vuoi evitare cotesti mali che ti mangustiano, non devi abitare altrove, ma essere un altro. Meraviglia. Quindi che qual è il concetto? Cambiare passaggio senza lavare sulla sua propria mente significa soltanto anestetizzare i sintomi del disagio per qualche giorno, per poi appunto ritrovarli immutati quando torni, perché viaggiano con te. Ecco, ripetendolo, la speranza di felicità esclusiva diventa esclusivamente nella vacanza, nel weekend o in un cambio di contrasto. Ecco, si consegna quindi il proprio benessere al caso o ai fattori esterni, secondo Seneca. Per lo stoicismo, quindi, l'unica vera tranquillità che si necessita appunto per vivere, il nostro modo migliore è gli eventi e la capacità di vivere nel presente. Quindi la finta quinta della positività aumenta spesso il lavoro, perché ci concentriamo in sintesi sulle vacanze, sul riposo, sono presenti per ricaricare il corpo, ma la felicità o la pace mentale non sono una destinazione turistica, sono una condizione interna che diciamo costruiamo ogni giorno, ovunque ci troviamo. Amen Seneca, amen, è proprio così. Lo sapevamo, ma detto da Seneca, dalla lettera 104, paragrafo 8, c'è tutta un'altra sinfonia. Dai che ce la siamo portata a casa anche sta puntata, dai che andiamo. È quasi Natale, 4 mesi a Natale. Buona giornata ancora a tutti, Giuseppe lo vedo pronto dall'altra parte del video, volo insieme ai miei colleghi, comunque di Disabili International, e per continuare a tenerci compagnia. Sta arrivando settembre, ragazzi, vi parlerò anche dell'evento Disability Pride che andrò a presentare a piazza, non mi ricordo quale piazza è, ma sarò deficiente, il 19 settembre, piazza della Repubblica forse, ve lo dirò meglio, dai, sforzo, su. Adesso mi informo meglio dove dovrò andare a presentare l'evento alle 18, comunque sabato 19, aspetto anche Giuseppe, comunque Giuseppe, io non ti ho invitato ancora. Ti invito adesso in diretta a te e a tutti voi amici collaboratori di Disabili International e a tutti voi amici radioascoltatori. A Orvieto, mi raccomando, va bene? Oh, non prendete impegni 19 settembre alle 18, mentre ci sentiamo con il Gallo di Simone dopo domani e sarà un 27, dai che si va, dai, ciao!
1: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
2: Amici di Disability International Radio, di RVD, anche oggi siamo al dialogo nel buio e abbiamo la professoressa Ricco.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Cosa insegna, professoressa? Lei?
3: Italiano.
2: Italiano, ricco in italiano allora. E la sua scuola dove si trova?
3: Allora, noi veniamo da Luino, il liceo è lo scientifico, il Sereni di Luino.
2: Ah, quindi anno?
3: E il primo anno. Loro sono al primo anno di scienze umane.
2: Allora, ci presenti i suoi ragazzi e poi chiederemo.
3: Eccoli, certo.
2: Allora, sentiamo.
3: Io mi chiamo Greta.
2: Sì, poi.
3: Io Chantal.
2: Chantal.
3: Io Ginevra.
2: Ginevra.
4: Io Sofia.
2: Sì.
4: Io Letizia.
2: Perfetto, allora, cosa chiediamo a questi ragazzi? Vuole fare lei la domanda o gliela faccio io?
3: Vada lei, inizi lei, così.
2: Allora, il momento più bello e il momento più brutto che hanno vissuto in questa esperienza di un'ora?
4: Allora, il più bello sicuramente quello al bar. Invece il più brutto è quello sul ponte che ci stavamo ribaltando, però siamo rimaste intere.
2: Seconda? Avanti, date anche il vostro nome ogni volta, così i radioascoltatori.
4: Ginevra, il momento più bello quando abbiamo sentito le immagini.
2: Sì.
4: E quello più brutto è un po' all'inizio, perché comunque
2: si passava dalla luce al buio.
4: Sì.
2: Perfetto. Prossima.
5: Sono Chantal e, come ha detto Greta, anch'io credo che il momento più bello sia stato quando abbiamo bevuto al bar, e il più brutto quando siamo salite sul ponte.
2: Ancora un altro?
6: Letizia si vergogna.
2: Letizia si vergogna. Facciamo un applauso a Letizia, allora. Bene, e invece la professoressa?
3: Sì, allora sicuramente io ho fatto il percorso due volte in realtà, quindi la prima volta è stato un po' traumatico, magari lasciare la luce e incontrare il buio, quindi, come diceva qualche ragazza, effettivamente la prima parte sicuramente è quella un po' più brutta, diciamo. Certo. Così poi in realtà si abitua, l'occhio in qualche modo si ambienta ed è bello percepire come si può capire dove sei anche attraverso gli altri sensi, che normalmente utilizziamo poco.
2: Tra la prima e la seconda volta, che differenza ha trovato?
3: Allora, la seconda volta molto più semplice, perché ormai ero più abituata, quindi non mi ha fatto impressione il buio ed è stato più semplice il percorso. Prima volta un po' di ansia e un po' di emozione per quello che non si conosce, è stato sicuramente diverso.
2: Quindi sicuramente ci sarà anche la terza volta l'anno prossimo.
3: Sicuro.
2: Bene, qualche ragazza ha qualche domanda da fare sulla disabilità che non ha avuto espletata durante il giro al dialogo?
7: Avete qualche domanda sulla disabilità?
2: Ah, no. Tutto okay. Bene, allora vi ricordiamo che ci sono anche le cene al buio, che ci sono anche i caffè noir, quindi gli aperitivi al buio, dove ci sono i pianisti, tra i quali ci sono anch'io ogni tanto. E io vi ringrazio. Al 3-2-1 diciamo tutti insieme: viva dialogo nel buio. Allora, 3-2-1.
8: Viva dialogo nel buio.
2: Grazie, a presto.
3: Grazie a voi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, ancora una volta il vostro Giuseppe Cesena, detto anche Cecantibus, questa mattina è sempre al dialogo nel buio e abbiamo dei ragazzi di una seconda media, mi pare, vero? Allora, diamo i vostri nomi intanto.
2: Olivia,
3: Carla,
4: Lorenzo,
5: Luca,
6: Elena.
1: Elena, perfetto, tra un po' si strappava il microfono, va bene, comunque, velocissimi, molto concisi, ragazzi, fate la seconda media in che città, Milano?
2: Sì.
1: Ecco qua, e invece l'esperienza del dialogo nel buio è la prima volta che l'avete fatta, vero?
2: Sì.
1: Allora, uno per volta, ogni volta dice il proprio nome e dice com'è andata, il momento più bello e il momento più brutto.
3: Allora, io sono Carla e a me è piaciuta molto questa esperienza perché è stata, diciamo, allo stesso tempo confusionaria, ma certe parti si capivano di più di altre. Quindi, ad esempio, la parte della strada si capiva molto che c'era il segnale acustico, quindi era verde, si poteva passare, sì. Si sentiva la frutta e era la parte, secondo me, che è stata più bella. E poi, ad esempio, c'erano delle piante, ad esempio anche un ruscello con un ponte. Comunque a me è piaciuto molto perché è stato confusionario, però comunque sì, ci si è messi dentro la vita di una persona non vedente.
1: Perfetto, poi. Avanti.
7: Io mi chiamo Olivia, a me è piaciuto mi è piaciuta molto questa esperienza e era bello essere totalmente al buio e la parte che mi è piaciuta di più è stata il ponte, sì. E poi c'è, cioè, anche quando tocchi le pareti non sai dove stai andando, è bello. No, pensavo che mi mettesse ansia, invece non è stato così e niente, è stato bello, mi è piaciuto.
1: Avanti il prossimo, la prossima.
8: Sono Lorenzo.
1: Eccolo.
8: E
1: per te com'è stata l'esperienza? Hai avuto paura un po'?
8: Diciamo che non si vedeva niente, però...
1: E già, dialogo al buio non si vede niente.
8: Infatti, giusto? Ed è stata un'ottima opportunità per un po' sviluppare anche gli altri sensi.
1: Ecco. Che i non vedenti devono sviluppare per forza, perché altrimenti non vivono più. Bene, il momento più bello qual è stato, Lorenzo?
8: Diciamo il primo, quello nel bosco.
1: Ah, il bosco, con gli uccelli.
8: Perché era piuttosto tranquillo, mentre il peggiore secondo me è stata la città, perché mi sembrava onestamente di essere finita a Napoli.
1: Più o meno, è quello che noi non vedenti a Milano abbiamo la stessa cosa con i motorini, i monopattini, le biciclette parcheggiate vicino ai muri ed altro. Mi pare che manchi uno ancora, una persona?
5: In realtà ne mancano due, però io sono Luca.
1: Sì, Luca.
5: E la parte che mi è piaciuta di più è stato il ponte, perché mi piace.
1: Traballava.
5: Sì, riuscivo ad orientarmi bene.
1: Sì.
5: Abbastanza bene. E la parte che preferisco di meno è stata la strada, come Lorenzo.
1: Ah.
5: Che è la parte dove mi sono orientato peggio.
1: Bene.
5: E alla fine ho fatto cadere la bottiglia a Carla.
1: Ah, hai capito. Va bene, incidente di percorso.
3: C'è un'altra
5: però
3: che però
5: non vuole parlare.
3: Si rifiuta di parlare perché è un po' timida.
5: Esatto.
1: È molto timido, allora la salutiamo, com'è che si chiama?
3: Si chiama Elena.
1: Elena, ma il nome l'ha dato prima.
3: Sì.
1: Vabbè, però ha dato il nome. Ciao Elena. Allora ragazzi, è stata una bella esperienza, vi è piaciuto molto. Avete qualche domanda da fare sui non vedenti? Io sono qui a disposizione.
3: No, noi le abbiamo già fatte, se non sbaglio, alle colleghe Anna Maria e anche a Giovanna.
1: Perfetto, allora vi ringrazio a tutti quanti e contiamo fino a tre e diciamo viva il dialogo nel buio. 3, 2, 1.
3: Viva il dialogo nel buio.
1: Grazie, a presto ragazzi.
3: Adios.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno sempre da Dialogo nel Buio e oggi abbiamo una professoressa, la signora Michela. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, lei è stata vari anni qui nel Dialogo nel Buio a portare i suoi ragazzi, quindi quante esperienze ha avuto fino adesso col Dialogo?
2: Fino ad adesso 4 e tra poco arriverà la quinta con il compleanno al buio per mia figlia che abbiamo organizzato per gennaio.
1: Ah, ecco, quindi
2: insomma, una nuova esperienza.
1: Il compleanno al buio è una cosa carina. Ma ha partecipato anche per caso anche alle cene al buio? Ha fatto una cena al buio?
2: No, non ancora. La cena al buio no. Tra poco ci sarà teatro al buio e sarà un'altra nuova esperienza.
1: E poi c'è anche il caffè noir.
2: Il caffè noir, sì.
1: Ah, caffè noir in genere ogni tanto capito anch'io che strimpello. Quindi non so se è capitato quando c'ero io.
2: No, non con lei, però è stato molto, molto bello.
1: Ah, ecco qua. E allora. Ci racconti invece in questo caso lei che scuola porta oggi al Dialogo?
2: Scuola Internazionale di Monza.
1: Ah, quindi di Monza. Quindi...
2: Sì, ormai sono anni che veniamo.
1: Quindi vari anni che venite. E i ragazzi cosa vedono dopo che sono stati qui? Cosa le raccontano dopo che sono stati qui?
2: Di solito poi quando torniamo a scuola quello che facciamo è proprio un'attività di
1: compiti
2: recupero, no, assolutamente, di recupero idee, quindi idee, emozioni, sensazioni, e sicuramente quello che più chiama la loro attenzione è il fatto di essere rimasti per quasi un'ora senza il senso principale per loro, cioè la vista, e questo li ha disorientati ogni volta, e ogni volta escono con: ma non sapevo, non pensavo di poter potenziare quell'altro senso rispetto a quell'altro. E quindi rimangono molto sorpresi dal fatto che ho anche altri sensi oltre alla vista.
1: Bene, e quindi sono queste le esperienze che bene o male ha avuto. Lei dopo tante esperienze ha iniziato a capire come funziona questo Dialogo nel Buio? Ancora riesce misterioso?
2: Un po' misterioso, mi piace sempre di più quando si attraversa la parte della casa, quindi sì. Adesso riesco a immedesimarmi meglio quando sento appunto secondo voi cosa stiamo facendo? C'è l'antina, poi c'era il gioco della palla, quindi lì adesso riesco ad avere più dimestichezza rispetto alla prima volta, però sicuramente anno dopo anno, un po' come quando si ripropone la stessa esperienza e si fanno accogliere dei dettagli che prima invece erano più generici, ovviamente perché bisognava focalizzarsi un po' sul tutto, e quindi sì, anche più sui sapori appena si entra, gli odori che si sentono.
1: Sì, nel bosco, nella
2: esatto,
1: foresta.
2: Quindi sì, poi ogni volta non è mai come quella precedente, quindi certo. Diciamo che il percorso è uguale, però poi anche grazie alla guida, che almeno nella mia esperienza non ho mai trovato due volte la stessa guida, è veramente interessante. Sì, come lo propongono, come raccontano. Una volta sono venuta con mia figlia, aveva 8 anni, la sua prima volta, e quindi è stato diverso ancora, perché ovviamente la guida aveva un'attenzione per la bambina più piccola. Sì,
1: certo.
2: Sì.
1: Bene, abbiamo vissuto quindi queste varie esperienze nel Dialogo. Secondo lei cos'è che arricchisce verso i disabili visivi? Cioè c'è un arricchimento? C'è per esempio la voglia poi di non parcheggiare i monopattini vicino ai muri, queste cose qua? Secondo lei li vivono sti ragazzi oppure insomma è un buco nell'acqua?
2: No, un buco nell'acqua mai. Quello che ci piace sempre constatare coi ragazzi, che non è solo l'attività, venire qua, fare la gita e poi tornarcene a scuola, ma anche a distanza di tempo rivedere, ritrovare determinate sensazioni e riparlarne, perché anche questo, quindi avere un come dire, un dare un seguito a quello che c'è stato e non solamente lasciare perdere. Infatti tanti ragazzi che sono venuti qui con una nostra prima media tanti anni fa, quando poi sono passati alle superiori hanno cominciato a fare volontariato, leggere i libri ad alta voce, oppure appunto fare volontariato in altri modi, ma sempre tramite l'associazione.
1: Tra l'altro sa che a Monza c'è la Biblioteca Nazionale Braille, quindi
2: esattamente, infatti è proprio là che ci appoggiamo, ed è molto significativo il fatto che tutto venga da una gita qua, grazie al vostro percorso.
1: Grazie professoressa, è stato veramente gentilissimo, e ci sentiamo le prossime volte. Grazie, a presto.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta insieme con voi a Dialogo nel Buio, e oggi abbiamo il professor Diego, mi pare?
2: No, Saverio.
1: Professore,
2: ciao,
1: buongiorno,
2: ciao.
1: Professore.
2: Buongiorno a voi.
1: Il vostro nome, professore?
2: Saverio Moretti, sono insegnante del liceo Seni di Luino, ecco. E ho accompagnato qui stamattina i ragazzi per quella bellissima esperienza.
1: Ecco. Allora, ci presenti i ragazzi, così
2: allora,
1: poi dopo...
2: qui faremo. Abbiamo Sara, Diego, Gloria, sì. Sabrina, Beatrice e sì. Sara.
1: Perfetto. Allora, vuole fare lei la domanda o la faccio io?
2: Beh, allora, vediamo ragazzi, rompiamo il ghiaccio. Com'è stata questa esperienza, Sara? Cosa ti ha dato di più rispetto a quello che potevi immaginare prima? Amici.
1: Microfono.
3: È stata molto interessante e molto interattiva.
1: Molto interattiva, molto bene, bella questa cosa.
2: Chi vuole rispondere? Vediamo un po'. Vi aspettavate qualcosa di diverso? Avevate già immaginato? Vediamo l'altra Sara cosa risponde.
4: Mi è piaciuta molto come esperienza e non me lo immaginavo così complicato, cioè pensavo complicato ma non così tanto.
2: Vediamo un po', Sabrina.
1: Più vicino al microfono, Sabrina, più vicino al microfono.
2: Secondo te, per esempio, sei riuscita a immedesimarti in una persona non vedente? Cioè, ti sei fatta questa domanda, ma i problemi che possono avere, noi invece che ci vediamo, cosa possiamo, cioè come ci comportiamo,
3: sì, capito,
2: tante volte?
3: La fortuna che abbiamo noi di vedere comunque, cioè perché non vedendo è stato tutto molto più amplificato, quindi per adesso è molto interessante.
2: Diego, secondo te le persone hanno rispetto nel quotidiano dei non vedenti oppure ti accorgi ogni tanto di, sai, insomma, ma tu guarda, se dovesse passare un ipovedente o non vedente avrebbe difficoltà?
5: Non ci ho mai fatto caso, ma soprattutto durante il momento del bar mi sono immedesimato come dovrebbe essere un'azione di vita quotidiana per un ipovedente o non vedente, ed è stato molto interessante.
2: Benissimo, benissimo.
1: Bene, io mi faccio una domanda io invece. Se voi tornando a Luino andrete a prendere il treno, andando via lungo le vie di Corso Venezia, sicuramente vi accorgerete che ci sono non tantissimi motorini o biciclette, proprio perché abbiamo detto di non parcheggiare in genere, invece ci sono molti monopattini dappertutto, tutti messi male. Secondo voi per noi non vedenti come sono questi ostacoli?
2: Chi vuole rispondere? Cioè lasciare, avete mai notato ragazzi i monopattini abbandonati sulle strade? Queste persone non pensano che potrebbe passarci un non vedente. Cosa pensate di questo?
1: Motorini, biciclette,
2: motorini di traverso, ruote sui marciapiedi.
1: Un po' di tutto.
4: Che è molto pericoloso perché cioè possono immaginarsi di avere degli ostacoli, però fino a un certo punto non possono immaginare tutti le possibilità,
2: soprattutto quelli causati dall'inciviltà.
1: Certo, soprattutto
2: cioè
1: quello.
2: L'ostacolo che ci, sai, ci può essere, il gradino del marciapiede c'è, ma un motorino abbandonato o un monopattino sul monopattino, cioè
1: è
2: non si può immaginare che ci sia, non dovrebbe essere lì. C'è molto da crescere, credo.
1: Tantissimo. Allora, altra domanda che volete fare voi, la faccio io, per esempio, volete chiedere qualcosa a un disabile visivo? A parte che la guida è stata molto,
2: è stato molto, molto Angelo, molto sì, esauriente, sì, esplicativo. Veramente.
1: Ecco, avete qualche domanda che, alla quale Angelo non ha risposto?
2: Volete fare delle domande, ragazzi? Pensa.
1: No, mi pare
2: lo
1: che ragazzi.
2: Sport,
1: ecco, sport.
2: O magari fare musica, non so. Penso ecco. Che ai non vedenti che fanno sport.
1: Ecco, io tra l'altro sono uno dei pianisti del sabato sera, se venite a fare l'aperitivo al buio, sabato ci sarò. Bene, allora a questo punto salutiamo tutti dicendo al 3-2-1 viva dialogo nel buio. Allora ragazzi, 3-2-1
2: viva
1: dialogo nel buio. Tutti insieme, 3-2-1
6: viva dialogo nel buio.
1: Grazie ragazzi,
2: grazie
1: alle
2: a voi,
1: prossime.
2: Arrivederci.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno ancora una volta di Dialogo nel Buio. E anche questa mattina abbiamo una classe, abbiamo una maestra che ci saluta subito. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Professoressa Marta, mi pare?
2: Sì, esatto.
1: Ecco, che insegna cosa e in che, quale classe?
2: Allora, insegno inglese.
1: Sì.
2: In questa classe che è la prima di prima scienze umane.
1: Di dove?
2: Del liceo di Luino.
1: Di Luino, ah, quindi abbastanza lontano da qua.
2: Sì, esatto, siamo arrivati col treno.
1: Perfetto, allora presentiamo i ragazzi che ci sono, così poi farà lei stessa una domanda ai ragazzi ai quali risponderà. Allora, presentiamo.
3: Ciao a tutti, io sono Giorgia.
4: Io sono Alessandra.
1: Sì.
5: Sono Maria.
6: Io sono Giorgia.
7: Sono Asia.
1: Perfetto.
8: Io sono Beatrice.
9: Io sono Giada.
1: Non si sente l'ultima. Giada.
9: Io sono Giada.
1: Giada, perfetto. Professoressa, che vogliamo chiedere a questi domande? La vuole fare lei la domanda o la faccio io? Come...
2: Io chiederei qual è stato il momento più emozionante in positivo e il momento in cui più hanno avuto paura.
1: Perfetto, allora rispondete una alla volta dando i vostri nomi come al solito.
3: Ok, io sono Giorgia. Penso che allora, il momento più emozionante sia stato il confronto alla fine con la nostra guida, perché comunque è stata una cosa abbastanza personale. E il momento che ha fatto un po' più paura è, diciamo, l'inizio, perché è una cosa a cui non siamo abituati e fa strano.
1: Proprio così, cioè passare dalla luce al buio.
3: Sì, sì, esatto.
1: Bene, avanti un altro.
4: Allora, io sono Alessandra. Secondo me la parte più paurosa, secondo me, è stata l'inizio, perché non sapevamo cosa poteva succedere dopo. E invece la parte più emozionante è quando abbiamo fatto le domande all'istruttore.
1: Ancora un altro.
10: Io sono Beatrice e secondo me la parte più spaventosa è stata appunto la prima, perché non si faceva fatica a riconoscere cosa ci circondava, e anche il pavimento io me lo aspettavo uguale, invece era diverso.
1: Ecco.
10: E la parte più emozionante è stata l'ultima, per le risposte personali che ci ha dato l'istruttore.
1: Bene, ancora chi manca?
3: Basta, penso, non voglio dire altro.
1: Bene, allora dunque a questo punto invece faccio io una domanda a voi. A parte il momento più bello e il momento più brutto, quali sono le domande che fareste ancora che non avete avuto evaso dalla vostra guida?
3: Devo ridire il mio nome?
1: Beh, se vuoi sì.
3: Ok, io sono Giorgia e principalmente le domande che avevo in mente le ho fatte. Sicuramente come ci si può orientare in una città, e abbiamo fatto domande anche riguardo al Braille.
1: Sì.
3: E poi basta, penso che altre domande che avevamo voluto fare ma non abbiamo fatto non ce ne sono state. Di domande ne abbiamo fatte molte, quello sicuramente.
1: Quindi adesso vi porterete questo bagaglio di esperienza. Sapete che qui, oltre al dialogo, ci sono anche le serate di cocktail al buio, ci sono anche le cene ed altro, quindi magari potreste anche venire. Ma la professoressa invece ha qualche domanda da fare ancora sulla disabilità?
2: Sì, io l'avrei fatta, sempre sulla questione della paura e del suono, cioè se ci sono momenti nella vita di un non vedente in cui la paura o comunque il disagio legati a questa cosa hanno il sopravvento, i momenti in cui no, perché personalmente i momenti di più caos del percorso sono stati quelli più difficili da gestire, perché mi sentivo persa e senza avere dei riferimenti, ecco.
1: Secondo voi è meglio non aver mai visto oppure aver visto e ricordare qualcosa?
3: A mio parere aver visto e ricordare qualcosa è già un aiuto. Perché se si parte da zero si devono anche imparare le cose, diciamo. Sicuramente anche avendo già imparato, perché è tutto nuovo, però almeno hai già un qualcosa a cui riferirti. Io penso così.
1: Bene ragazzi, se non avete altro da aggiungere, io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci vediamo le prossime volte. Grazie e a presto.
3: Ciao, grazie.
1: A proposito, una cosa abbiamo dimenticato. Noi contiamo da 3, 2, 1 e tutti insieme diciamo viva Dialogo nel Buio. 3, 2, 1.
11: Viva Dialogo!

Un briciolo d'allegria, Mina e Blanco, e noi rimaniamo con qualcosa che fa rima. Gelosia. Allora, in questo caso, gelosia c'era quella di Rotta su Cuba, ma c'è anche quella del nostro bel Bobby Solo. Allora, gelosia, Bobby Solo, qui a Disabili International Radio.

Era una versione dal vivo di Gelosia di Bobby Solo, e invece non è dal vivo, sì, è dal registrato, quindi non dal vivo cantato registrato, però fatta dagli studi di registrazione, il brano che ascoltiamo adesso di Bruno Lauzi, che si intitola Ritornerai. Bruno Lauzi, Ritornerai, qui a Disabili International Radio.

Ritornerai, ritornerai, ritornerai. Beh, si torna. Beh, si torna a casa certe volte, anzi, tutte le sere almeno si cerca di tornare a casa. E si dice: casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia. E quindi, tornando a casa, torna a casa è il brano dell'Equipe 84 che andava negli anni 60, anzi 69-70 all'incirca. Allora, Equipe 84.

Magari si torna a casa, si trova qualcosa che non va, il bambino ha fatto un dispetto, i bambini si bisticciano, oppure la compagna, la moglie ha fatto qualcosa, però poi alla fine si chiede perdono. Allora, chiediamo perdono e ascoltiamo quindi Caterina Caselli.

E vabbè, dopo il perdono, magari se c'è stata qualche marachella con i bambini, vabbè, fino a 18 anni i bambini no, però magari la coppia si può permettere uno champagne, magari uno champagne no, magari un prosecco oppure un vinino frizzantino, magari, vabbè. Qua invece proponiamo champagne di Peppino Di Capri, che ormai non c'è più con noi, però lo ricordiamo volentieri. Champagne qui a Disabili International Radio.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale. E dopo il saluto delle radio torniamo sempre con voi, sempre su Disabili International Radio, naturalmente, quando sono già le 6.30 e qui siamo quasi verso la fine della programmazione, naturalmente. E adesso ascoltiamo ancora un brano che dovrebbe essere di Sergio Endrigo e si intitola Che cosa c'è? Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te.

Diciamo che l'iter non guasta. Prima siamo andati a casa, poi abbiamo preso lo champagne, abbiamo perdonato e così via. Adesso arriva che festa? I profeti, quindi insomma siamo sempre in tema. I profeti, che festa?

Oggi è martedì, sì, è martedì e anche lo dicono Giuliano e i notturni, che giorno è? È martedì. Loro non dicono che è martedì, però noi diciamo che oggi è martedì, quindi ascoltiamo questo brano di Giuliano e i notturni, che giorno è, che sicuramente non avrete ascoltato quasi mai, perché noi stiamo cercando di pescare proprio nelle viscere degli anni 60. Eccoci qua.

0: Eccoci qua, ci chiediamo sempre come andranno i giorni del futuro, anzi ci chiediamo spesso che sarà, che sarà, che sarà, però noi adesso ascolteremo una interpretazione dal vivo di che sarà di proprio José Feliciano e Rita Pavone. Che sarà José Feliciano e Rita Pavone? Naturalmente toglieremo gli applausi dall'inizio perché altrimenti, sì, togliamo gli applausi altrimenti diventa poi troppo lungo. Ecco qua, che sarà?
1: Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio a

Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita? Chi lo sa? Andiamo verso la fine della trasmissione, ma adesso prendiamo una chitarra, una chitarrina, le diciamo alla chitarra di suonare un po' più piano perché si vuole magari fare una serenata alla propria bella o a qualche altra persona. Allora Nicola Di Bari dice: chitarra suona più piano.

Chitarra suona più piano, chitarra suona più piano, perché noi ci pensiamo, sì, a far suonare la chitarra, siamo verso la fine della trasmissione, quindi vi diamo appuntamento a domani, mercoledì, sempre stessa ora, dalle 4.30 alle 7, sempre con Non è mai troppo presto, sempre Giuseppe Cesena e tutti gli altri amici che saranno con noi. E per i saluti naturalmente ci penseremo più tardi, mentre ci penserò domani sarà il brano che andrà in onda tra qualche istante.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

0: Sam. Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Di Ghele Esciu, Radio Team 2000, cavalca l'onda.
2: DDL, le sonorizzazioni da sogno.

0: DDL Sound vi saluta e vi aspetta con nuove selezioni musicali.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: Sta per partire il Super Sound con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Le hit che non smetteranno mai di farci cantare. Sono Marco Del Vais e queste sono le prossime canzoni che arriveranno dai grandi successi alla radio. È il 1990, Madonna esce con una canzone che fa cantare veramente tutti quanti. Fa urlare, strike a pose, specialmente in Vogue. Arriverà una parentesi dedicata quasi ai Beatles, ci assomigliano molto. Si chiamano Tears for Fears, canzone fortissima del 1989, si chiama Sowing in the Sea of Love. 1991 invece con la sua potenza vocale e quelle note altissime che ancora oggi lasciano senza fiato. Si parla di Mariah Carey, meravigliosa, con questa grande canzone che si intitola Emotion. Tre hit leggendarie, tre momenti indimenticabili. Questo è il Super Sound. Alzate il volume.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Una breve capatina nel 1982, breve ma molto intensa, perché arriverà insieme a noi Prince, insieme ai Revolution, questa canzone che parla di un anno, 1999 o 1999. Formazione completamente femminile, sono tre donzelline. Dall'album che si chiama Fan Mail, che è il loro terzo album in studio, arriverà la canzone che si intitola No Scrubs. E ho l'orgoglio della musica funky made in Italy, Simona Bencini, insieme ai Di Lotta su Cuba, e una grande canzone che si intitola Yes I'll. Buon ascolto di Super Sound.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Stiamo per entrare nell'anno 1998 con un grandissimo cantante italiano che purtroppo non c'è più, Alex Baroni, conosciuto per la sua estensione vocale molto molto importante, ma soprattutto per aver mischiato nelle sue canzoni un po' di soul, R&B, pop, grande. Lo ascolteremo con Sei tu o lei. Poi arriverà Belinda Carlisle con una canzone super super famosa, Heaven on a Place on Earth. Invece con loro, gruppo tedesco dal nome di Alphaville, entreremo nell'album che si chiama proprio Forever Young, album che era conosciuto anche per Big in Japan e Sound Like a Melody. Queste qui sono le prossime tre canzoni che ascolteremo insieme qui nel nostro Super Sound.

0: e 90.
1: Tornerà ancora a questo appuntamento con altra grande musica degli anni 80 e 90 insieme a Marco e Del Vais. Siamo arrivati alla frutta o siamo alla fine di questa nuova puntata. Vi lascio su questo pezzo del 1983 con questo signore che si chiama Hathaway, dopo What is Love, l'altro grande pezzo che si chiama Life. Buon ascolto ancora a tutti quanti voi di Super Sound. Ci sentiamo l'un prossimo. Ciao ciao e mi raccomando, rimanete su questa radio.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

è vero che ti sbaglia, ne paga poi le spese. Per questo che i consigli li mando a quel paese. Sono come un fuoco di paglia spento.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Solo le tracce più forti, solo la migliore musica dance. Si aprono le piste di club. Arriva una nuova puntata della Exclusive Dance Chart. Saluti dal vostro mai jockey Mox Martinelli. Al Mix and Play con me, in valigia, ho portato Paolo Mariani e Isabi DJ. Agosto 2026, nuova puntata.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Tutti al mare, tutti al mare. Mandiamo al mare anche San Francisco dei Sound of Legend. Show belly, uscita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa,
2: il vecchio podio della Mount Dance nazionale, segnava alla number 3 Bebe Rexha e David Guetta con Sad Girl. Dalla Norvegia con furore c'erano i The Bauza, Magnetic, posizione numero 2. Disco più forte per Ugel, Imala Angel e la splendida Ultranatea in Moving to the Sun. Disco più forte numero 1.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Signori, in pista, numero 15, tra dance elettronica, afro house e ritmi latini, arriva la nuova di Bob Sinclair alla Exclusive. Il sample è di una old sound dei Latin. Quando uno è sta de fiesta, non si molesta. Con Bob Sinclair, l'estate è questa. Tequila Ibiza, new entry, numero 15.

è tutto normale, con la Exclusive Dance Chart vi facciamo stare bene. Max Martinelli, Solo i più belli, numero 14. La firma Samurai J con Flamenco Paranoia. Con noi si balla e non ci si annoia. Numero

roba bella e fresca nel back to back della Exclusive numero 12, un'altra new entry con i DJ producer britannici Prospa e Clooney. La loro nuova hit, Creo Dipendenza, è si intitola Good Girl e in undicesima tornano i Medusa ed Eric Amomai. Don't Wanna Go ma è il racconto di un'emozione vissuta dai producer italiani durante i loro tour mondiali, back to back. Senti come suonano.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

spazio adesso ai dischi caldi. Apre la session, un'altra novità made in Italy, una traccia dance dal forte sapore estivo, una song che è la sigla ufficiale del podcast dell'Aquafan. È stato in Dance Floor, la firmano Lopez e la featuring di Spi. Numero 10, dischi Mucho Color.

Exclusive Dance Chart, i tormentoni che non ti escono più dalla testa sono tutti qui, uno dopo l'altro. Numero 9, eccola l'estate 2026 che abbraccia in chart anche Bob Sinclair e Kesha. Non può mancare, I Can Wait. Numero 9.

0: 26, Bugio e Pioggi come sei. In questa prima parte la exclusive Bob Sinclair, Samurai J, Clooney e Prosper, Medusa, Lopez, la featuring di Spi, Bob Sinclair, Kesha e anche De Palma, Anitta, Demi Skilla con La testa gira. Questa era la prima parte della exclusive. Tutto è pronto per fare un bel salto nel passato. Jump to the past, disco flashback, exclusive dance chart.
1: Disco flashback.
0: La nostra macchina del tempo ci porta all'anno 2005 e c'è Bob Sinclair con l'artista Gary Pine in un super album che fu Bob Sinclair in the House. L'estratto di fortuna fu proprio questo, Love Generation, disco flashback.

0: Don, granita limone, signori. Voi cosa prendete?
1: Ah, torniamo tra poco, ci risentiamo.
2: Exclusive Dance Chart. Radio Team 2000, da Villa

and Play, due in sequenza che ci porteranno tra le prime quattro posizioni, ma subito numero 6, gli zombie di Dino Brown e Melody Castellari fanno battere a tempo le mani, e in quinta successo mondiale per gli olandesi Another, la loro Talk to You, Exclusive Dance Chart, tu ci piaci di più.

Anche in questo caldo agosto 2026 regaliamo emozioni in chart number 4. Ecco una versione speciale dance dal canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. E suona davvero bene il remix di Ada, la posizione number 4, Exclusive Dance Chart.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Number 3, Olimpo, pura energia in terza con i The Bausa. Si ascoltano, si ballano ovunque, beat up tempo, vocalità coinvolgente, sfumature jazz. Per voi c'è Magnetic, The Bausa. Numero 3, Exclusive Dance Chart.

vivo Marco Mengoni, The Bausa, Ugel. Decretiamo ufficialmente la più forte di questa settimana. Number one. La numero uno per questo nuovo aggiornamento del mese di agosto 2026 della Exclusive la firma ancora Ugel con la splendida Ultranate. A confermarsi in prima c'è Moving to the Sun, disco estate 2026, numero uno, Exclusive.

0: Nuove hit, nuove emozioni nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per aver ballato e cantato con noi. Vi aspetto. Saluti da Max Martinelli. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000. Max Martinelli.
0: Quarto appuntamento di agosto 2026 con i più belli d'Italia. Per un'estate calda, equatoriale, a regalarvi qualcosa di speciale, ci pensiamo noi. Saluti da Max Martinelli.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Alla numero 9 elogio il grande Tommaso Paradiso per la sua agitare Coca-Cola. Piccola curiosità, fu lui l'autore del testo Luca lo stesso, scritta per Luca Carboni. Autore, cantautore, Tommaso Paradiso ci mette di buon umore. Agitare Coca-Cola, numero 9.

I pinguini tattici nucleari si chiamano così grazie a una birra stout scozzese ad alta gradazione, la Tactical Nuclear Penguin. Ben spaziale, risultato eccezionale, sorry, scusa, lo sento. E alla numero 8 dei più belli.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Il nome Madame è nato da un generatore automatico di nomi per drag queen. Francesca Calearo è un'artista originale. Mamma non mamma, Madame, ai più belli d'Italia estate. Facciamo

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
0: My Jockey, Max Martinelli.
4: Metti un giorno che Biagio Antonacci scrive piano e voce una canzone e la manda a Giulia tra incredulità e collaborazione. È nata così l'ultima canzone, posizione numero 7.

0: fantasia.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Ed ecco i più belli, il principe dell'Urban Music. È sempre sul pezzo, Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Bossa Nostra è un omaggio al Brasile e alla sua magia, tra una casciosca e i colori di Bahia. Bossa Nostra, Gaia.
2: Ed

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Ma sì, ma non ci giriamo intorno. Partenope di Merck & Cremont con la brancale The Colors è un brano fortissimo. Posizione numero 6.

0: le 10 più forti.
1: Siamo in quinta e più belli, tra sincerità, ironia e provocazione, Carmela Di Cioffi affronta uno dei temi più universali di sempre, il tradimento. Carmela, numero 5.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: È il momento di Un bel gusto dolce amaro, una canzone che piace sempre. Si canta insieme i più belli, Rossetto e Caffè, è di Sal Da Vinci.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
4: Siamo in quarta per un titolo volutamente provocatorio per nascondere una storia d'amore. Emma e Fabri Fibra cantano Antidroga.
5: Ma

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Posizione numero 3 per i più belli d'Italia estate. Ironico, brillante, profondamente contemporaneo. Summer Funk di Francesco Gabbani ha dettato i tempi dell'estate 2026.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: È in seconda posizione ai Più Belli d'Italia estate, vi omaggiamo di un brano cantautoriale, timbrato Safe e Brescia, due fenomeni insieme, per parlar d'amore. Numero 2. Che bello!

0: Con noi ai più belli in questa puntata: Tommaso Paradiso, Giusy Ferreri, Pinguini Tattici Nucleari, Giuli, Biagio Antonacci, Cioffi, Emma, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Il messaggio è chiaro in prima: ci sono burrasche che non si può far niente per evitarle, e allora forza e coraggio, in poppa ci vuole buon vento. Si viaggia con Giovanotti Alfa. Buon vento, numero uno.
2: Ed è un po' di

0: Buon vento!
1: E per questo quarto aggiornamento di agosto 2026 con i più belli d'estate è davvero tutto. Vi aspetto come al solito numerosi, stessa radio, super classifica, sempre al top. Ciao belli, da Max Martinelli. A presto con i più belli d'Italia estate.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Solo le tracce più forti, solo la migliore musica dance, si aprono le piste dei club, arriva una nuova puntata della Exclusive Dance Chart. Saluti dal vostro mai jockey Max Martinelli. A Mix and Play con me, in valigia, ho portato Paolo Mariani e Isabi DJ. Agosto 2026, nuova puntata.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Tutti al mare, tutti al mare. Mandiamo al mare anche San Francisco dei Sound of Legend. Show belly, uscita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Il vecchio podio della Mount Dance nazionale segnava alla number 3 Bibi Rexha e David Guetta con Sad Girl. Dalla Norvegia con furore c'erano i The Bauza, Magnetic, posizione numero 2. Disco più forte per Ugel, i Malangel e la splendida Ultranatea in Moving to the Sun. Disco più forte numero 1.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Signori, in pista, numero 15, tra dance elettronica, afro house e ritmi latini, arriva la nuova di Bob Sinclair alla Exclusive. Il sample è di una old sound dei Latin. Quando uno è sto de fiesta, non si molesta. Con Bob Sinclair, l'estate è questa. Tequila Ibiza, new entry, numero 15, Exclusive Dance Chart.

è tutto normale. Con la Exclusive Dance Chart vi facciamo stare bene. Max Martinelli, Solo i più belli, numero 14. La firma Samurai J con Flamenco Paranoia. Con noi si balla e non ci si annoia. Numero

roba bella e fresca nel back to back della Exclusive numero 12, un'altra new entry con i DJ producer britannici Prospa e Clooney. La loro nuova hit, Creo Dipendenza, e si intitola Good Girl, e in undicesima tornano i Medusa ed Eric Amomile. Don't Wanna Go ma il racconto di un'emozione vissuta dai producer italiani durante i loro tour mondiali, back to back. Senti come suonano.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

spazio adesso ai dischi caldi. Apre la session, un'altra novità made in Italy, una traccia dance dal forte sapore estivo, una song che è la sigla ufficiale del podcast dell'Aquafan. È stato in Dance Floor, la firmano Lopez e la featuring di Spi. Numero 10, dischi mucho color.

Exclusive Dance Chart. I tormentoni che non ti escono più dalla testa sono tutti qui, uno dopo l'altro. Numero 9. Eccolo l'estate 2026 che abbraccia in chart anche Bob Sinclair e Kesha. Non può mancare, I Can Wait. Numero 9.

Ritmo, ecco la numero 8. Qui la testa gira tra ritmo e merengue. Uno dei successi più sorprendenti di quest'estate. Sbocciato in primavera, ad agosto è diventata una super hit vera. Fred De Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira, numero 8.

0: 26, tu ci piaci come sei. In questa prima parte la exclusive Bob Sinclair, Samurai J, Clooney e Prospa, Medusa, Lopez, la featuring di Spi, Bob Sinclair, Kisha e anche De Palma, Anitta, Demi Skilla, Con la testa gira. Questa era la prima parte della exclusive. Tutto è pronto per fare un bel salto nel passato. Jump to the past, disco flashback, exclusive dance chart.
1: Disco flashback.
0: La nostra macchina del tempo ci porta all'anno 2005 e c'è Bob Sinclair con l'artista Gary Pyne in un super album che fu Bob Sinclair in the House. L'estratto di fortuna fu proprio questo, Love Generation, disco flashback.

0: Ding dong, granita limone, signori. Voi cosa prendete? Ah, torniamo tra poco, ci risettiamo. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

canzone, dai, vai ai piatti. Allora, eccolo con Mark and Cremont a divertirsi insieme alla Brancale e The Colors in una version davvero speciale, remix di Baldanelli, Jerry DJ e Michelle per Partenope. Disco

and Play, due in sequenza che ci porteranno tra le prime quattro posizioni. Ma subito numero 6, gli zombie di Dino Brown e Melody Castellari fanno battere a tempo le mani. E in quinta, successo mondiale per gli olandesi Another,

Anche in questo caldo agosto 2026 regaliamo emozioni in chart number 4. Ecco una versione speciale dance dal canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. E suona davvero bene il remix di Ada, la posizione number 4, Exclusive Dance Chart.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Number 3, Olimpo, pura energia in terza con i The Bausa. Si ascoltano, si ballano ovunque, beat up tempo, vocalità coinvolgente, sfumature jazz. Per voi c'è Magnetic, The Bausa. Numero 3, Exclusive Dance Chart.

Marco Mengoni, The Bausa, Ugel. Decretiamo ufficialmente la più forte di questa settimana. Number one. La numero uno per questo nuovo aggiornamento del mese di agosto 2026 della Exclusive la firma ancora Ugel con la splendida Ultra Nate. A confermarsi in prima c'è Moving to the Sun. Disco estate 2026, numero uno.

0: Nuove hit, nuove emozioni nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per aver ballato e cantato con noi. Vi aspetto. Saluti da Max Martinelli. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive Dance Chart.
1: Stai ascoltando
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario

0: Voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, ci siamo. Ultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono, particolarmente emozionato come ogni inizio e come nuova sosta, sì, perché parliamo di soste, niente si ferma, e sosta estiva per poi ritrovarci, ve lo dico subito, dal 5 ottobre puntuali con la quinta stagione di questo lungo viaggio che oggi ultimo grande ospite, super ospite, puntata monografica con Ian Anderson e con i Jethro Tull. Inutile spendersi in convenevoli e presentazioni. Un grazie speciale a Francesca Zizzari e alla Shining Production per avermi concesso di intercettare il grande Ian Anderson, perché nonostante i circa 60 anni di carriera, i Jethro Tull tornano oggi con un disco nuovo di zecca dal titolo Curious Ruminant e lo portano live in Italia, quindi andate a cercare le date. L'intervista integrale, per chi vuole rintracciarla, la troverà sul numero di maggio di Raro Più. Un grazie sempre di cuore puntualissimo all'amico Luigi Marrone, che in queste capatine oltre i confini nazionali mi aiuta con la voce fuori campo e non perdo altro tempo. L'onore e il piacere di trovarmi con Ian Anderson. Ciao Ian, che grandissimo piacere. E quante facce dentro il Jethro Tull in tutti questi anni.
2: There've been many band members over the years, and
3: nel corso degli anni ci sono stati molti membri nella formazione. Si parte dai primi quattro, quando eravamo una piccola blues band al Marquee Club, fino al periodo del progressive rock. Nella mente di molti, la formazione classica dei primi anni 70, con Jeffrey Hammond, Barry Moore Barlow, John Evan, Martin Barr e me, resta un punto di riferimento. Tutti, sia allora che oggi, hanno contribuito con qualità uniche agli arrangiamenti e al modo di suonare. È una grande famiglia di quasi 30 anni di persone lungo quasi 60 anni di storia dei Jethro Tull.
1: Beh, anche il tuo rapporto con loro si modula di volta in volta, o no?
2: I'm very lucky to have been able to work with all these people.
3: Mi considero molto fortunato ad aver lavorato con tutti loro e continuo a dare grande valore al loro contributo. Anche oggi, durante i soundcheck, mi rendo conto dell'impegno che mettono sempre nel reinterpretare i brani storici, ma anche e soprattutto nel dare un tocco personale a quelli più recenti.
1: Da Andrew Giddens, che è un tassello con più cartellini timbrati nel Jethro Tull, fino alla new entry, Jack Clark. Se ti chiedessi una fotografia di questi due poli opposti.
3: Andrew Giddens è stato il tastierista che si unì all'inizio degli anni 90. Era un musicista autodidatta, con un orecchio straordinario sia per il ritmo che per la melodia. Pur non avendo una formazione accademica, sapeva istintivamente cosa suonare. Mi manca molto oggi, anche perché non lavora più professionalmente nella musica. Jack Clark invece è entrato un paio d'anni fa come chitarrista, sostituendo Joe Parrish. È un musicista molto preparato e scrupoloso, con una formazione accademica che condivide con altri membri della band, come Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
2: The other three members of the band, Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
1: Veniamo al vostro ultimo disco. Se ti chiedessi di raccontarmi il suono e la sua forma, cioè da quali radici partiamo?
3: Devo dire che Curious Ruminant racchiude molti degli elementi tipici dei Jethro Tull: influenze classiche, folk e acustiche, mentre il jazz e il blues, che erano le mie prime influenze, sono meno presenti. Dall'inizio degli anni 70 siamo stati definiti in tanti modi: rock classico, progressive, folk rock e anche band con influenze classiche. Il brano omonimo riflette proprio questo, con richiami alla musica colta, dal Medioevo fino a Bach e Beethoven. Lo sai, amo la musica classica e ne sono profondamente ispirato. Anche per una curiosa coincidenza, Bach morì l'anno prima della costruzione della casa in cui vivo e questo mi dà un senso molto concreto della storia.
1: Il folk, beh, perché ci sono momenti folk nella tua carriera davvero potenti e per niente trascurabili. Che peso ha il folk in questo disco?
3: Penso rappresentino un ritorno alle radici. Crescendo in Scozia ho ascoltato musica tradizionale e religiosa e dal 69 ho iniziato a integrare influenze scozzesi, inglesi e irlandesi nella mia scrittura. La musica folk è, per definizione, tradizione tramandata oralmente e molti di questi elementi sono ancora presenti nella mia musica, così come l'acustico resta centrale.
2: I think there are many of those elements that still exist in my music, and certainly acoustic music is a big part of my life.
1: E a proposito delle tracce di questo disco, adesso mi ci fermo in primis. Over Jerusalem, non dico altro, a te la palla.
2: Yeah, Over Jerusalem is one of those songs.
3: È un brano che richiede attenzione. Cambi di tempo, strutture complesse, ma anche melodie semplici e un ritornello efficace. Unisce complessità e immediatezza, proprio come la title track.

0: Jerusalem.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: E questa era proprio Over Jerusalem, che troviamo dentro Curious and Ruminant, il nuovo disco dei Jethro Tull. Tra l'altro, bello il video ufficiale, andatelo a cercare in rete. Ritorniamo a bordo del Trans Europe Express, sempre con Ian Anderson, e ancora dentro questo disco, mi fermo, Drink from the Same Well merita secondo me un'altra sosta oggi. Soprattutto, Ian, che rapporto hai con le composizioni più lunghe?
3: Well, Drink from the Same Well was originally...
4: Drink from the Same Well nasce anni fa come demo molto lungo, circa 17-18 minuti. L'ho accorciato per l'album, ma non credo tornerò spesso a composizioni così estese. Preferisco brani più concisi, tra i 4 e i 6 minuti.
2: E poi, te la lascio lì, altra palla che ti passo così. Interim Sleep.
3: Interim Sleep, yeah. It's a difficult thing to do, to write a song.
4: Questa è stata difficile da scrivere. Parla della morte, ma in modo consolatorio. È un messaggio di speranza per chi ha perso qualcuno, un'idea di continuità spirituale e di possibile riunione.
3: The hopeful idea of continuity in the spiritual sense.
2: Ian Anderson e la scrittura, le favole, le visioni. Hai qualche luogo, qualche rituale per approcciare la scrittura?
4: Come autore tendo a osservare le cose in modo visivo, quasi fotografico, trasformando immagini statiche in musica. La musica aggiunge tempo, narrazione, dimensione. Posso trattare temi sociali, religiosi o politici, ma senza voler convincere nessuno. Cerco piuttosto di offrire spunti e domande, lasciando a ciascuno le proprie risposte.
3: Which might be different from the answer that someone else might find.
2: E quindi oggi che abbiamo la tecnologia, no? Che rapporto hai con le macchine intelligenti, parlando anche e soprattutto di musica?
3: Technology, really, since I began...
4: Sul fronte tecnologico ho sperimentato fin dagli anni 60. Molto è cambiato, ma le basi restano. Usiamo ancora strumenti e microfoni di allora, così come strumenti classici, come il flauto. Integro però anche tecnologie digitali, soprattutto nei live. L'intelligenza artificiale è utile, ma non la trovo realmente creativa. Mi sembra piuttosto una combinazione di elementi già esistenti.
2: La tua voce, Ian, è cambiata molto. Anche io, come molti, la trovo decisamente più affascinante ora. Che dici?
4: La voce cambia con l'età, è inevitabile. Come per un cantante lirico, anche nel rock si affrontano trasformazioni. Oggi la mia voce è più scura e ruvida, ma sto meglio di 10 anni fa, quando avevo problemi ai polmoni. Ora mi concentro soprattutto sul piacere di suonare.
2: Torniamo ai live, visto che possiamo trovarvi in scena anche in Italia in questa estate. Cosa dobbiamo attenderci?
4: Nei concerti attuali suoniamo 2 brani da Curious Ruminant, assieme a pezzi che attraversano tutta la carriera, dal 1968 fino agli album più recenti. È un viaggio tra stili diversi che rappresentano l'identità musicale della band.
2: E nei live, come in studio, c'è spazio per l'improvvisazione, la sperimentazione, qualcosa di estemporaneo?
4: C'è ancora spazio per la sperimentazione, ma meno rispetto agli inizi, quando tutto era nuovo. Oggi ho più strumenti e conoscenze, ma cerco comunque di lasciare spazio a qualcosa di inedito.
2: Il flauto, chiudiamo qui. E sicuramente il simbolo di Ian Anderson, il simbolo di Jethro Tull. Come cambia la voce, il modo di pensare alla musica, il flauto, come è cambiato nella tua vita?
4: Il flauto è diventato un mio segno distintivo nel rock, ovviamente. Non lo considero un limite né un obbligo, ma una voce tra le tante. Cerco sempre equilibrio. Il flauto deve esserci, ma senza diventare eccessivo.
3: into the overall arrangement, so you're probably going to hear some flute, but hopefully it won't be too annoying.

E questa era Interim Sleep, brano che chiude Curious Ruminanti, il nuovo disco dei Jethro Tull. Grazie di cuore a Ian Anderson per essersi concesso, grazie di cuore a Luigi Marrone per il puntuale supporto, alla Shining Production che ha permesso tutto questo. Trans Europe Express finisce qui per questa quarta stagione, occhio io come sempre vorrei ringraziare uno ad uno tutti voi che mi avete trasmesso, che mi state

0: E per questa settimana è tutto, un saluto dal vostro Paolo Tocco, noi ci ritroviamo a bordo del Trans-Europe Express puntuali martedì prossimo alle 15 e come sempre la replica giovedì alle 18 proprio qui su Radio Team 2000. Ciao!
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, il podio rimane invariato, a conferma di un momento davvero speciale per i protagonisti della scena indipendente italiana. Ma non lasciatevi ingannare, dietro le prime posizioni la classifica è più viva che mai. La top 10 continua a muovere passi, conferme e nuovi equilibri, mentre la top...
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da...
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Sintonizzati sul ritmo, sintonizzati sul sole. Benvenuti da Alessandro Fizzotti nell'universo di Estatissima, il vostro rifugio sicuro contro la routine del quotidiano. C'è un'energia pazzesca nell'aria oggi, eh? Una di quelle vibrazioni che ti entrano nelle ossa e ti obbligano a muoverti a tempo di musica, no? Non importa dove vi troviate, in macchina, a casa o bloccati dietro una scrivania. Questa è la vostra ora d'aria, ragazzi. Il momento in cui potete essere chi volete. Abbiamo filtrato per voi il meglio delle classifiche mondiali, mescolando i suoni più freschi con quei ritmi che sanno di sabbia e di notti infinite. La nostra missione è davvero semplice: regalarvi 60 minuti di pura adrenalina radiofonica per farvi sentire sempre e costantemente in vacanza. Quindi fate un bel respiro profondo, alzate il volume fino a far tremare le pareti e lasciate che la musica faccia il resto. Ma non dimentichiamoci che avremo anche i nostri collegamenti, perché il piatto ricco, dove mi ci ficco, è anche fatto di ospiti e di notizie da ascoltare e da assaggiare tutti i giorni nel nostro programma. E quindi tra poco parleremo di vacanze, di viaggi, insieme ad un esperto del wellness e del viaggiare, che è appunto un giornalista, Claudio Pina. Ci sarà lo spazio con un lancio di un libro che mi ha colpito particolarmente e che voglio ovviamente promuovere, perché ci tengo a questo tema veramente particolare che i nostri radioascoltatori possono andare ad analizzare, perché è un tema che riguarda proprio anche il nostro paese. Marco Baccio sarà con noi, sociologo, ha fatto una ricerca e ha scritto un libro, il titolo Più maschi degli etero. Pensate, veramente un libro di cui ne sentiremo molto parlare in questi giorni, anche perché è stato proprio qui in Estatissima, quindi tra poco lo sentiremo in diretta. E poi un altro spazio, quello con la nostra amica nutrizionista Chiara Boscaro, con la sua rubrica Nutri la tua estate, per partire dal piatto a fare del bene a noi stessi e al nostro corpo. Insomma, il viaggio verso il divertimento totale prosegue proprio in questo istante. Si va!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Sintonizzati sul ritmo, sintonizzati sul sole. Benvenuti da Alessandro Fizzotti nell'universo di Estatissima, il vostro rifugio sicuro contro la routine del quotidiano. C'è un'energia pazzesca nell'aria oggi, eh? Una di quelle vibrazioni che ti entrano nelle ossa e ti obbligano a muoverti a tempo di musica, no? Non importa dove vi troviate, in macchina, a casa o bloccati dietro una scrivania. Questa è la vostra ora d'aria, ragazzi. Il momento in cui potete essere chi volete. Abbiamo filtrato per voi il meglio delle classifiche mondiali, mescolando i suoni più freschi con quei ritmi che sanno di sabbia e di notti infinite. La nostra missione è davvero semplice: regalarvi 60 minuti di pura adrenalina radiofonica per farvi sentire sempre e costantemente in vacanza. Quindi fate un bel respiro profondo, alzate il volume fino a far tremare le pareti e lasciate che la musica faccia il resto. Ma non dimentichiamoci che avremo anche i nostri collegamenti, perché il piatto ricco, dove mi ci ficco, è anche fatto di ospiti e di notizie da ascoltare e da assaggiare tutti i giorni nel nostro programma. E quindi tra poco parleremo di vacanze, di viaggi, insieme ad un esperto del wellness e del viaggiare, che è appunto un giornalista, Claudio Pina. Ci sarà lo spazio con un lancio di un libro che mi ha colpito particolarmente e che voglio ovviamente promuovere, perché ci tengo a questo tema veramente particolare che i nostri radioascoltatori possono andare ad analizzare, perché è un tema che riguarda proprio anche il nostro paese. Marco Baccio sarà con noi, sociologo, ha fatto una ricerca e ha scritto un libro, il titolo Più maschi degli etero. Pensate, veramente un libro di cui ne sentiremo molto parlare in questi giorni, anche perché è stato proprio qui in Estatissima, quindi tra poco lo sentiremo in diretta. E poi un altro spazio, quello con la nostra amica nutrizionista Chiara Boscaro, con la sua rubrica Nutri la tua estate, per partire dal piatto a fare del bene a noi stessi e al nostro corpo. Insomma, il viaggio verso il divertimento totale prosegue proprio in questo istante. Si va!

0: in linea come sempre in compagnia del nostro Claudio Pina e la sua rubrica che è Mappa Mondo. Ciao Claudio, bentrovato.
1: Ciao ragazzi, anche mi sono vestito anche da Marina Retta, se vi interessa.
0: Perché Claudio?
1: Perché propongo navigare senza fretta tra i più bei canali d'Europa. Una vacanza slow, un'avventura sull'acqua senza patente nautica, sottolineo. Quindi,
0: e qual è il profilo di chi sceglie l'houseboat, Claudio?
1: Ma l'houseboat è un viaggiatore evoluto che ama la natura, che apprezza le vacanze lontane dalle folle, famiglie che vogliono organizzarsi in autonomia, coppie che cercano tranquillità, gruppi di amici un poco numerosi. C'è anche una forte sensibilità ecologica, che si naviga spesso con barche elettriche, quindi non inquinanti.
0: Su questo tema la Francia fa la parte del leone, no?
1: Sì, la Francia domina con la sua estesa rete di canali navigabili. Ti faccio tre citazioni: il canal du Midi, che rappresenta la destinazione più celebre del turismo fluviale, è possibile immergersi nell'atmosfera del Festival di Carcassonne o rilassarsi navigando tra alberi secolari accompagnati dal volo degli aironi. Poi c'è la Camargo, un'altra meta molto amata, sospesa tra terra e acqua, tra cavalli, tori, fenicotteri, liberi e nel loro habitat naturale. E poi la Bretagna, con i suoi fiabeschi castelli e le millenarie tradizioni celte.
0: E la nostra Italia?
1: Beh, ci siamo anche noi per fortuna. L'Italia sta sviluppando proposte houseboat molto interessanti, in particolare in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Da Casale sul fiume Sile si può raggiungere il cuore della laguna di Venezia in sole 4-5 ore di navigazione, visitando le ville della riviera del Brenta prima di esplorare Treviso, Padova o le isole veneziane. Dal Friuli Venezia Giulia, partendo da Precenicco, si possono raggiungere Grado, isola storica di pescatori, o i resti normanni di Aquilei, alternando la navigazione al relax, alle terme, alle spiagge locali.
0: Insomma, altre mete valide in Europa?
1: Beh, in Europa buttiamole lì, perché ci vuole parlare per 2 ore. Cito solo l'Olanda, con i suoi mulini a vento, i suoi famosi canali, e la Scozia, con la magia selvaggia del Loch Ness e del canale di Caledonia, destinazioni imperdibili per chi ama questo.
0: Raccontiamo invece che cosa si trova a bordo di un houseboat.
1: Tutto il necessario: cucina attrezzata, salottino, spazi per prendere il sole, cabine molto ospitali, e si porta con sé il comfort della casa e magari anche la bicicletta, perché questi canali si sviluppano su aree spesso affiancati da piste ciclabili.
0: Per farsi consigliare?
1: Ma il consulente fa la differenza, devo ammettere, perché la conoscenza delle destinazioni, il suo ruolo non si limita alla prenotazione, consiglia il periodo migliore, aiuta a costruire itinerari personalizzati, suggerisce tappe compatibili con i programmi e insomma a scegliere i prezzi, che sono accessibili alle diverse fasce. Ho visto offerte intorno ai 900 euro per una settimana in Scozia, fino a pacchetti più esclusivi che superano i 2.800 euro per imbarcazioni più lussuose.
0: Assolutamente, insomma, munitevi, sì, mi raccomando, di crema solare e anche anti-zanzare. Per saperne,
1: bravo,
0: di più, Claudio?
1: C'è un nuovo portale interamente dedicato al mondo dell'houseboat, che ve lo dico: www.houseboat.evolutiontravel.it. Qui avete tutto.
0: Grazie Claudio, un abbraccio.
1: A voi un abbraccio.

0: Siete sempre all'interno di Estatissima, il nostro talk show dedicato a questa stagione meravigliosa. Buone vacanze a tutti voi. Entriamo nel vivo oggi di un tema che scardina molti dei nostri pregiudizi sulla sessualità e sull'identità. Lo facciamo con un ospite d'eccezione, con noi Marco Bacio, sociologo, ricercatore presso l'Università di Palermo e membro dei più prestigiosi board europei sulla sociologia della sessualità. Marco è in libreria con un testo potente e necessario, edito da PM Edizioni, dal titolo davvero provocatorio, Più maschi degli etero, un libro che nasce da una ricerca sul campo tra Italia e Svezia, dando voce a chi spesso non ne ha, gli uomini che vendono sesso ad altri uomini proprio online. Marco, benvenuto in Estatissima.
1: Grazie mille Alessandro per il tuo invito e a tutte e a tutti una buona estate.
0: Partiamo subito dal titolo, Più maschi degli etero, è una frase che suona quasi come una sfida, no? Nel tuo libro spieghi che nel mercato del sex work maschile la mascolinità non è solo un tratto identitario, ma diventa quasi un prodotto da esibire e da vendere. Perché, Marco, molti sex worker sentono il bisogno di rimarcare questa mascolinità iperbolica e cosa ci dice questo sulla percezione che abbiamo oggi dell'essere uomo?
1: Eh sì, è una provocazione il titolo, ma una provocazione necessaria, perché la maschilità ci dice tanto di noi, dice tanto sul nostro modo di essere, il nostro modo di voler apparire nei confronti degli altri uomini, nei confronti delle donne, ed è un concetto, quello della maschilità, veramente potente, e anche per gli uomini che fanno sesso con gli altri uomini a pagamento, la maschilità è un aspetto importante, un aspetto che dice tanto della loro relazione, del loro modo di apparire, del loro modo di essere, del loro modo di vendere appunto servizi sessuali. E quindi uno si aspetta che magari il sesso a pagamento sia solo sesso, sia solo prestazioni sessuali, sia solo il concentrarsi sulla prestazione, ma in realtà la maschilità gioca un ruolo, mi permetto di dire, fondamentale nella relazione. E quindi il modo in cui questi uomini si raccontano, si mostrano, può essere spiegata appunto con il concetto della maschilità e il concetto della maschilità egemone di Connell e di Messerschmitt. È importante e fondamentale nelle relazioni che gli uomini costruiscono.
0: La tua ricerca si è mossa tra l'Italia e la Svezia, abbiamo detto prima, analizzando il lavoro sessuale appunto che passa attraverso il web. Spesso pensiamo ad internet come un luogo astratto, ma in realtà trasforma radicalmente il modo in cui questi uomini gestiscono la propria sicurezza e la propria immagine. Quali sono le differenze principali, Marco, che hai riscontrato tra questi due paesi e come ha cambiato internet le regole del gioco rispetto al passato?
1: Certo, perché noi siamo un po' abituati, anche in modo stereotipico, a pensare alla prostituzione come un lavoro di strada. In realtà per gli uomini è sempre stato diverso rispetto alle donne. Le donne hanno sempre, per varie ragioni, soprattutto legate alla visibilità, a vendere sesso e servizi sessuali sulla strada. Ovviamente oggi non è più vero, perché anche loro sono sul web, sono su internet, ma per gli uomini è ancora più importante l'uso di internet. E quindi il sesso a pagamento si è trasformato in vari modi. Io applico una teoria di Elizabeth Bernstein sul fatto che internet ha appunto sia trasformato il modo in cui si fa il sesso a pagamento, ma anche ha trasformato il modo in cui chi fa sesso a pagamento, perché nelle mie ricerche e anche nelle ricerche, diciamo così, a livello internazionale che vengono fatte su questo ambito, si vede come la classe media, il concetto di classe media sia importante e preponderante per spiegare donne e uomini che vendono sesso e servizi sessuali. Quindi ci si chiede all'interno del libro come mai donne e uomini, nel mio caso ovviamente solo uomini, della cosiddetta classe media, quindi persone con un livello di istruzione elevato, moltissimi degli uomini che ho incontrato io hanno una laurea triennale magistrale, come mai persone che potrebbero ambire tra virgolette a un lavoro migliore e poi non è detto che veramente lo sia tale, perché scelgono di fare questo lavoro, perché scelgono di vendere sesso e servizi sessuali. E quindi internet ha giocato un ruolo fondamentale, però noi lo sappiamo, perché noi siamo tutto il giorno con il telefonino in mano, scrolliamo Instagram, guardiamo quello che ci succede attorno a noi attraverso appunto l'uso del cellulare, l'uso di internet. Quindi è uno strumento davvero molto potente che ha invaso le nostre vite, e quindi non è così sorprendente che anche il sesso a pagamento ne abbia, diciamo così, sì, trasformato le abitudini e gli usi.
0: Qual è il pregiudizio più duro a morire che la tua ricerca ha smantellato, Marco?
1: Beh, il pregiudizio più duro forse è che chi vende sesso e servizi sessuali siano persone un po' strane, siano persone che hanno scelto di farlo perché erano costrette a farlo, erano persone che dovevano fare quello perché non potevano fare altro, perché magari hanno subito da piccolo nel corso della loro vita qualche specie di trauma. Invece non è così, il sesso a pagamento è un lavoro come altri, sicuramente ancora tanto stigma, sicuramente la società lo vede ancora in modo strano, però è un lavoro come un altro, sicuramente un lavoro molto più particolare di altri, però non è niente più che questo, e quindi bisognerebbe imparare a guardarlo sotto questa lente.
0: Assolutamente, insomma, grazie a questo punto a Marco Bacio, sociologo, per essere stato con noi. Vi consigliamo, se volete approfondire, Più maschi degli etero, edito da PM Edizioni. Buon'estate.
1: Grazie, buon'estate.

0: potremmo essere noi, così perfetti che poi anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: All'interno della nostra estatissima c'è Nutri la tua estate, la rubrica curata dalla biologa nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro. Bentrovata, buona estate Chiara.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.
1: Allora, siamo a parlare oggi della frutta a fine pasto, sì o no Chiara?
2: Il dibattito sulla frutta a fine pasto è un classico della nutrizione. In estate la frutta è la nostra principale fonte di acqua e vitamine, ma mangiarla subito dopo un pranzo abbondante può causare problemi a chi ha una digestione lenta. La teoria della fermentazione è nota a tutti, ma è da spiegare. Se lo stomaco è già pieno di carboidrati e proteine, gli zuccheri della frutta possono rimanere bloccati dopo il pasto, fermentando e causando gonfiore. Tuttavia, se il pranzo è leggero, come un pesce ferri con le verdure, la frutta a fine pasto non crea alcun problema. Il momento ideale per consumarla in estate è però come spuntino a metà mattina o metà pomeriggio, soprattutto per chi soffre di problemi digestivi. In questi momenti l'assorbimento di vitamine è massimo, mantenendo l'idratazione alta senza appesantire il lavoro dello stomaco.
1: Ecco Chiara, se proprio non vogliamo rinunciare al gusto dolce dopo pranzo, quali frutti sono meno inclini a creare gonfiore e quali invece andrebbero assolutamente evitati?
2: La regola d'oro è guardare cosa avete mangiato prima. Se avete mangiato un piatto di pasta o del pane, aggiungere altra frutta, che è pur sempre una fonte di zuccheri, crea una coda di digestione molto lunga. Se però non riuscite a concludere il pasto senza qualcosa di dolce, puntate sulla frutta acida o ricca di enzimi. L'ananas e la papaya sono perfetti perché contengono sostanze che aiutano a digerire le proteine, quindi possono dare una mano allo stomaco. Anche i frutti di bosco o una spruzzata di limone sono ottimi. Quelli da evitare assolutamente dopo un pasto completo sono invece frutti molto zuccherini o ricchi di fibre dure, come l'uva, le pesche o le prugne o le mele. Questi sono i colpevoli della sensazione di pancia che lievita dopo pranzo. Un trucco estivo molto intelligente è usare la frutta come antipasto. Una fetta di melone o un paio di fichi prima del pranzo possono preparare lo stomaco e aiutarvi a mangiare meno dopo. Se invece la mangiate a merenda, provate a abbinarla a qualche mandorla. I grassi della frutta secca rallentano gli zuccheri e vi daranno un'energia che dura molto più a lungo, evitandovi quel senso di sonnolenza che vi spinge a cercare un altro caffè alle 4 del pomeriggio.
1: Grazie alla nostra Chiara che torna con noi la settimana prossima, sempre qui in Estatissima. Ciao!
2: Ciao a tutti, buon'estate!

Anche oggi Estatissima vi saluta, spero di avervi regalato un sorriso oppure notizie assolutamente da ascoltare, oltre alle curiosità che cerchiamo sempre di portarvi in linea diretta con noi. Per esempio, il beta carotene non è solo nelle carote, lo sapevate? Ma anche negli spinaci. Prendetevi cura di voi stessi partendo da ciò che mettete nel piatto, ricordatevelo sempre. Intanto riascoltate, se volete, i nostri consigli sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. Potete seguirci sui social, su Facebook e LinkedIn per scoprire tante cose utili da sapere. È un piacere infinito essere la colonna sonora della vostra estate. Un abbraccio da Alessandro Pizzotti. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: forme.
1: Bentrovati amici della Viral Shaz Chart. Eccoci qui per una nuova, vincente, calda selezione di pezzi che hanno attirato l'attenzione sui social, sulle piattaforme. Ci sono grandi ritorni, grandi successi e grandi emozioni assicurate. Ma prima di cominciare dedichiamo un ultimo salutino al brano uscente che la puntata scorsa era al primissimo posto. Una band regina di nome e di fatto. I Queen con Somebody to Love. Perché tutti vogliamo qualcuno da amare, o no?

E ora si va a cominciare dalla posizione numero 10 della nostra super selezione. Da un'ispirazione nata leggendo l'autobiografia di Priscilla Presley, i Depeche Mode nel 1989 trasformano il bisogno di avere qualcuno che ci ascolti e ci comprenda in una figura quasi salvifica, un Gesù personale, un personal Jesus.

0: Song of the Week.
1: E andiamo a vedere chi vola alto questa volta. Pubblicata nel 1982, è la canzone che ha contribuito a rendere Thriller l'album più venduto della storia. Ed è una storia di accuse. Lei sostiene che lui sia il padre del bambino. Ed è un pezzo magnifico costruito attorno a una linea di basso leggendaria. Michael Jackson, Billie Jean.

0: Number 9.
1: Andiamo avanti con la nostra selezione. Nel 1984 i The Smiths, guidati da Morrissey e Johnny Marr, firmano uno degli inni più rappresentativi degli anni 80, raccontando il disagio di chi cerca il proprio posto nel mondo. Ed è tutto racchiuso in una domanda senza tempo. How soon is now? Che tradotto significa tra quanto sarà adesso. È praticamente la canzone adatta per chi è sempre ansioso, sempre di corsa, e anche per chi aspetta che la propria vita inizi per davvero mentre passa le serate a fare da tappezzeria nei locali, sperando che qualcuno o qualcuna lo noti.

0: Number 8.
1: Rimaniamo negli anni 80. Pubblicata nel 1984, questa è più di una ballata. Per Prince, la pioggia viola, la Purple Rain, rappresentava il momento in cui amore, dolore e rinascita si incontrano. Un'immagine diventata leggenda per la musica di Prince. Il titolo è quasi mistico, escatologico si direbbe, perché il genio di Minneapolis spiegava come quel colore fosse il colore del cielo alla fine del mondo, quando il sangue rosso si mischia appunto con il cielo blu. Decisamente più poetico di un banale temporale estivo che ti rovina la giornata. Purple Rain.

0: Angolo Discovery.
1: L'angolo della scoperta ci porta negli anni 2000, nel 2013, e ci fa trovare un bel pezzo di rock contemporaneo. Sono gli Arctic Monkeys. E con un riff ipnotico, Alex Turner mette in musica il dubbio che accompagna ogni relazione incerta, quelle un po' fragili. Voglio davvero sapere la realtà? Bella domanda. Do I wanna know? Si traduce un po' come voglio davvero sapere, no? Ed è il classico viaggio mentale notturno di chi poi alla fine preferisce rimanere nel dubbio pur di non ricevere una sonora delusione, un bel due di picche definitivo. A volte l'ignoranza è un bene prezioso, specie se c'è di mezzo un o una ex.

Proseguiamo con la nostra Viral Shot Chart. Number 7. Nel 1999 Christina Aguilera conquista il mondo con una metafora intelligente e irresistibile. I desideri e gli obiettivi più importanti non si realizzano così, subito, in un attimo. Bisogna trovare il momento giusto per liberare il genie in a bottle, il genio nella bottiglia, anche se a fine anni 90 molti adolescenti la presero troppo alla lettera, sognando che potesse apparire direttamente lei in persona a risolvere i problemi di cuore.

0: Number 6.
1: La nostra Viral Shad Chart ci propone una delle ballad più amate degli anni 80. Nel 1984 i Foreigner uniscono rock e gospel in una ricerca del vero significato dei sentimenti. I want to know what love is. Cioè, si traduce un po' come voglio sapere cosa sia l'amore. Per trovare una risposta degna, la band dovette chiamare a cantare nel ritornello un intero coro gospel di New York.

0: Soundtrack.
1: Nell'angolo soundtrack c'è una canzone indissolubilmente legata al primo storico capitolo di Transformers. Basta far partire questo brano anche in situazioni normali, non so, mentre usciamo da un supermercato, mentre guardiamo l'orizzonte, così, mentre il gatto salta giù dal divano e tutto sembra trasformarsi in un film pieno di esplosioni ed elicotteri al tramonto. Ci parla di perdono, di nuovi inizi e ci regala una bella ricarica di adrenalina. Ecco il Linkin Park con What I've Done.

0: Number 5.
1: Siamo giunti alla metà della nostra selezione. Nel 1986 Peter Gabriel rivoluziona MTV con uno dei videoclip più premiati di sempre. Il titolo scelto da Gabriel per la canzone significa mazza da demolizione e l'energia del brano colpisce con la stessa forza. Sledgehammer. Una dichiarazione d'amore ma decisamente poco sottile e molto molto fisica, che nel video si trasformò in un capolavoro di animazione stop motion dove Gabriel finiva schiacciato, decapitato e ricostruito. E tutto pur di fare colpo. Peter Gabriel, Sledgehammer.

0: Angolo Vintage.
1: Eccoci giunti all'angolo vintage, che stavolta lo è, ma neanche troppo. Siamo nel 1984 e abbiamo una ballata fra le più emozionanti del decennio, firmata The Cars. Una canzone che ruota attorno a una domanda semplice e profonda: chi si prenderà cura di te? E il titolo è Drive, che qui significa letteralmente guidare, ma nel senso di guidarti a casa, riportarti a casa. Il brano fu cantato dal bassista Benjamin Orr e non dal leader Rick Ocasek, ma nel video la protagonista era la supermodella Polina Porizkova, che poco dopo sposò proprio Ocasek. Insomma, chi guida alla fine la vince.

Posizione numero 4. Un brano scritto per il film Rocky 3, che è diventato poi il simbolo della determinazione e della voglia di rivincita. Sono i Survivor che ci mostrano lo sguardo di chi non molla mai, quel magnetico e irresistibile Eye of the Tiger, cioè l'occhio della tigre. La canzone è nata perché Sylvester Stallone non riuscì a ottenere i diritti di un brano dei Queen e poi ripiegò appunto sui Survivor. Risultato? Un giro di chitarra che da 40 anni trasforma istantaneamente chiunque lo ascolti in un pugile professionista, anche magari mentre si fanno cose un po' più normali, tipo quando sali una rampa di scale o vai semplicemente a fare la spesa.

adesso andiamo a scoprire chi occupa le tre posizioni del podio di questa selezione, le tre preferite del periodo. Number 3. Nel 2003 l'artista britannica Jamelia dedica questo successo a una persona speciale, capace di brillare sopra tutti gli altri. Per Jamelia non si tratta di una semplice star, ma di una vera superstar, una persona magnetica, brillante, che ti abbaglia. Ma la leggenda vuole che parlasse in realtà di una relazione non buona, di quelle che si dicono tossiche, insomma una stella bellissima ma decisamente pericolosa. Jamelia, superstar.

Posizione numero 2. Ancora anni 80. Nel 1986 i Genesis raccontano quella persona che riesce a influenzarci senza alcuno sforzo apparente, quasi grazie a un potere misterioso, un fascino raccontato da loro fatto di classe e di eleganza invisibile, un invisible touch che traduciamo con tocco invisibile, appunto. Phil Collins descrive una donna manipolatrice che ti prende il cuore e ti rovina la vita senza che tu te ne accorga. Il tutto sulle note di un pop così allegro e ballabile che fa venire voglia di ringraziarla anche per il danno subito.

Amici della Viral Shad Chart, siamo arrivati alla fine di questa selezione musicale che ci ha fatto attraversare mezzo secolo di canzoni, dalla disco al rock moderno, passando per autentiche leggende. E voci che hanno parlato d'amore, di dubbi, di libertà, di voglia di rinascita, di riscatto. Insomma, una bella selezione di storie e di emozioni musicali, fuori dal tempo e dalle mode. La sottoscritta Silvia Dini vi dà appuntamento ancora qui, sulla nostra Radio del Cuore, e nel frattempo, shazammate gente! Shazam!

0: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
2: Cominciamo bene.
1: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
2: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
1: Adesso?
2: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.

0: con la principessa
1: e il vostro Night Jay.
0: Si parte!
1: Ciuf ciuf!
0: Benvenuti nel tunnel del tempo speciale, quello che vi porterà all'interno dei vostri ricordi oppure in un mondo che ancora non conoscete.
1: Benvenuti nel suono dei ricordi playlist con la principessa e il vostro Night Jay,
0: che vi accompagneranno in questo viaggio per evitare di farvi perdere tra le note dell'Italo Disco o dell'Eurodance.
1: Questi sono gli artisti e i gruppi che ascolteremo nella playlist degli anni 90.
0: Def Dem Dope, Expression, Red 5, DJ Quicksilver, Prezioso, Cazzi Rossi, in una parola Coro e infine DJ Sash.
1: Si parte!
2: You are clear to initiate power up.
3: Unlock

si è aperta la macchina del tempo con Death Then Dope, Don't Be Silly è il titolo del pezzo del 1994, ma già incalza Expression con This Is Our Night. Princess.

0: Quattro persone negli anni 90 componevano un progetto che hanno chiamato poi Red 5, non si capisce perché. Thomas Kukula il produttore, Lemar il rapper, Nadia la cantante e infine Vanessa la ballerina molto brava.
1: Molto brava perché balla al ritmo della nostra infoline, sì. 342-31-33781.
0: Brava anche perché dà un'occhiata ai nostri social.
1: Che vi dico dopo perché ora non c'è tempo.
0: Ora cosa ascoltiamo, principessa?
1: C'è la canzone che DJ Quicksilver ha dedicato a me.
0: Sì.

Giorgio Prezioso ci ha presentato un remix fantastico, Talla to Excel City, Raise Your Power. Ma a proposito di remix, abbiamo anche Coro con Temptation, Los Niños Remix. Raise Your Power.

0: Penultimo brano della sezione anni 90 della playlist anni 90 del suono dei ricordi. Non ha bisogno di presentazioni perché è uno dei progetti più importanti degli anni 90. Corona, il brano è cantato da Sandy Chambers, che ci ha fatto trascorrere 3 minuti di allegria e simpatia con Baby Baby. Ma adesso abbiamo DJ Sash, ultimo pezzo di questa playlist.
1: Si intitola Ecuador.
0: Non ho capito bene.
1: Ecuador.
0: Ascoltiamolo.

0: Il suono dei ricordi playlist estate.
1: Con la principessa, il vostro Night J.
0: Quanti artisti importanti nel suono dei ricordi playlist, sezione anni 80, a partire da Duran Duran per proseguire con i Rage. Questi saranno due remix tra l'altro. Celebrate the Noon, Bananarama, FBI Project, Ken Laszlo, Peter Gabriel e infine Style Council.
1: Nell'improbabile possibilità che non abbiate sentito il vostro gruppo preferito, scrivete alla nostra infoline 342-3133-781.
0: Iniziamo con Duran Duran, Hold Back the Rain, mixato con i Rager Stop.
2: Il suono dei ricordi playlist.

quinta traccia di Rio, famoso album del 1982 di Duran Duran, apre il suono di ricordi playlist sezione anni 80. Sto parlando del brano intitolato Hold Back the Rain, magistralmente mixato da DJ Matt One. Le ultime note del pezzo invece di Razor Stop scorrono nella reinterpretazione di DJ Paul Harwood, ma adesso ci aspettano Celebrate the Noon, ancora in the mix con il brano famosissimo intitolato

0: 1987, questo è l'anno di uscita del pezzo I Heard a Rumor delle Bananarama, un gruppo formatosi a Londra nel 1981 grazie a due amiche d'infanzia, Karen Woodward e Sarah Dallin. A loro si unì l'amica comune Sioba Fahe. Non potevano trovarne una con un nome un pochettino più semplice? Insieme realizzarono ben 17 album, se contiamo anche i live, l'ultimo nel 2025. Ma l'album più bello, secondo me, è Wow del 1987, la cui terza traccia abbiamo appena ascoltato nella versione Miami Mix, ovviamente un remix. Ora ci sono FBI Project, Everybody All Over the World, e in questo caso l'ascoltiamo nella versione originale.
1: Finalmente! Ok.

0: All'anagrafe Gianni Coraini, nato il 18 luglio del 1954 a Mantova, ma qui lo abbiamo incontrato col suo nome d'arte Ken Laszlo, che nel 1987 realizza un album intitolato, sì, proprio Ken Laszlo, il suo primo, che contiene tanti successi come Tonight, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Hey Hey Guy e questa Don't Cry. Ma principessa, cos'hai da sbracciarti così tanto?
1: Dobbiamo ricordare i nostri social.
0: In questo caso il microfono è tuo.
1: Sì. Pagina Facebook DJ.NightJ, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi, e già che ci siete visitate il nostro sito web ilsuonodeiricordi.it.
0: Dopo queste doverose informazioni cambiamo completamente registro, perché ci aspettano Peter Gabriel e gli Style Council, rispettivamente con Sledgehammer and the Lodgers.

0: Il suono dei ricordi playlist estate. La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
1: Il suono dei ricordi playlist estate con la principessa, il vostro Night J.
0: Con la principessa, il vostro Night J.
1: La dance anni 80

0: Quale migliore conclusione se non un brano degli Style Council, profondo e impegnato come The Lodgers, ma allo stesso tempo ballabilissimo, vero principessa?
1: Certo che sì, soprattutto vicini vicini.
0: E allora concludiamo così. Ciao dal vostro Night J.
1: E dalla vostra principessa. Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare...
2: No! Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
3: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Siete all'ascolto di Radio Team 2000. Buon ascolto.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Ci siamo anche in questo weekend con me, che sono Joe Cara, insieme a Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Oggi vogliamo aprire il nostro spazio rock parlando di Frank Bird, il leggendario batterista degli ZZ Top, che è venuto a mancare qualche giorno fa all'età di 77 anni. E con la sua scomparsa, che è avvenuta nel Ranch di Richmond in Texas, si spegne il motore ritmico che per oltre mezzo secolo ha dettato il groove inconfondibile di una delle band più longeve e iconiche della storia della musica.

Funk Bird che abbiamo ascoltato insieme agli ZZ Top e la loro Gimme All Your Lovin' rimarrà per sempre nella cultura rock per un ironico paradosso visivo. In una band famosa in tutto il pianeta per le barbe chilometriche spettacolari di Billy Gibson e Dusty Hill, gli altri due componenti degli ZZ Top, Funk Bird era l'unico membro senza barba e tra le altre cose Bird tradotto in italiano significa proprio barba. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo di Youngblood.

0: shame.
1: Un incidente in moto e una gamba rotta non sembrano sufficienti a fermare Youngblood, che abbiamo ascoltato insieme a My Funeral. Recentemente si è mostrato sui social con le stampelle e l'arto fasciato, assicurando ai fan che non intende assolutamente rinunciare agli appuntamenti dal vivo in programma in questi giorni. Youngblood si sarebbe rotto la gamba in seguito a un incidente di lieve entità avvenuto in moto durante lo Stargaze Motorcycle Rally, raduno organizzato a Stargaze nel South Dakota, dove Youngblood ha anche suonato. Si continua con il grande rock, prossimo protagonista Alice Cooper.

Poison, lui è Alice Cooper che qualche giorno fa ha sorpreso clienti e commercianti passeggiando tra i banchi dello Scarborough Market Hall nel North Yorkshire. Il rocker si trovava nella città britannica per una tappa del tour degli Olive Vampires. Alice Cooper ha acquistato una borsa, posato per alcune fotografie e ha scherzato con i fan durante la sua permanenza a Scarborough. Io sono Jo Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie. Prossimo protagonista, Ozzy Osbourne.

si torna nuovamente a parlare di Ozzy Osbourne che abbiamo ascoltato insieme a Patient Number 9. Ora è ufficiale, l'Ozfest tornerà il prossimo anno e si terrà al Villa Park di Birmingham. La nuova edizione del festival, lanciato da Sharon e Ozzy nel 96 e svoltosi fino al 2018 negli Stati Uniti e poi successivamente anche in Europa, avrà luogo proprio nello stadio in cui Ozzy lo scorso anno ha tenuto l'evento storico Back to the Beginning, il suo ultimo concerto da solista e con i Black Sabbath. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: Friends DC hanno annunciato il loro quinto album, Dopamine Chamber, in uscita il 16 di ottobre. E c'è già il primo singolo in circolazione che abbiamo appena ascoltato e che si intitola Marianne. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi, grazie a Paolo Dallu che si è occupato della parte tecnica, e noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corale, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11. Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

resta per sempre. Nell'infinito la velocità non conta niente. Scegli da una parte all'altra, oriente e occidente. Solo i pesci morti nuotano con la corrente. E mi chiedi da che parte sto, so solo che se voglio vivere qua

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: È martedì 25 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Ludovico e San Giuseppe Calasanzio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi, è più la spesa che l'impresa, ricorda che conviene impegnarsi solo per cose che valgano più di quanto occorre per raggiungerle. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 l'Uruguay dichiarava la propria indipendenza dal Brasile. Nel 1875 Matthew Webb diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica a nuoto. Aveva nuotato per 21 ore e 45 minuti da Dover a Calais, percorrendo 62 chilometri. Mentre nel 1923 Libero Ferrario diventava il primo italiano a conquistare un titolo mondiale di ciclismo. A Zurigo vinceva la terza edizione del campionato del mondo. Nel 1944 le forze militari alleate liberavano Parigi dall'occupazione nazista e nel 1960 il presidente italiano Giovanni Gronchi inaugurava a Roma la 17ª edizione delle Olimpiadi moderne, a cui avrebbero partecipato gli atleti di 83 nazioni. Nel 1973, furto da 800 milioni di lire al Museo di Belluno. Tra i quadri trafugati c'era la Madonna con Bambino di Antonio Solario, realizzato alla fine del 400. Nel 1975 veniva pubblicato Born to Run di Bruce Springsteen, considerato uno dei 30 migliori album della storia. Nel 1978 in Vaticano prendeva il via il conclave per eleggere il successore di Papa Paolo VI, scomparso il 6 agosto. Nel 1987 sei detenuti capeggiati dal terrorista Mario Tuti avviavano una rivolta nel carcere di Porto Azzurro, prendendo in ostaggio 34 persone. Nel 1991 il podista statunitense Carl Lewis fissava a 9 secondi e 86 il nuovo primato del mondo dei 100 metri piani, mentre a Stoccarda il ciclista Gianni Bugno conquistava il titolo di campione mondiale professionisti su strada. E nel 2012 moriva l'astronauta Neil Armstrong, il primo uomo ad avere posato piede sulla Luna. Nascevano il 25 agosto, nel 1889 l'imprenditore e ideatore della prima sfilata di alta moda in Italia, Giovanni Battista Giorgini. Nel 1930 l'attore premio Oscar Sean Connery e nel 1935 il suo collega Lando Buzzanca. Nel 1940 l'annunciatrice e conduttrice TV Maria Giovanna Elmi e nel 1952 il musicista e produttore discografico Michelangelo La Bionda. E poi il regista Tim Burton nel 1958, il canottiere tre volte oro olimpico Agostino Abbagnale nel 1966, la modella Claudia Schiffer nel 1970 e la doppiatrice Rossella Acerbo, nata in questo giorno nel 1973. Ultima segnalazione per il 25 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio e bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin. Il Cremlino ha rigettato il piano di pace ucraino che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera. È territorio russo, un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri di Vaticano Gallagher, intanto ricevuto a Mosca dall'omologo Lavrov, che ha peraltro definito il colloquio molto utile e ringraziato l'interlocutore per la posizione equilibrata. Le crisi medio orientali continuano a spingere i prezzi degli energetici, i prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più alti in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani è l'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel. Il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde e l'Italia e gli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. Il PD sollecita il governo in proposito. D'accordo lo stesso leader leghista. Sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati alla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, cervello, civico e ospedale dei bambini. C'è un arresto per la violenza sessuale commessa ai danni di una giovane la notte di Ferragosto in Corso Como a Milano. Disposti i domiciliari per il presunto responsabile, un 38enne egiziano che lavorava nella discoteca dove sarebbero avvenuti gli abusi. I carabinieri lo avrebbero individuato attraverso l'analisi dei filmati di videosorveglianza e lo studio dei suoi profili social. È una giornata in cui un'ondata di maltempo si incrocia con le elevate temperature, innescando venti e rovesci anche pesanti a partire da ieri nel settentrione e in estensione oggi nel centro Italia. Dinamata per oggi della Protezione Civile l'allerta gialla in 8 regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, provincia di Bolzano, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Disagi e danni in vari quadranti. Nelle ore scorse diversi voli cancellati da Malpensa. E dopo questa perturbazione atlantica si prevede un nuovo balzo termico verso il fine settimana con picchi intorno ai 40 gradi al centro-sud. Infine lo sport europeo: di pallavolo femminile alle spalle, la giornata di riposo, l'Italia torna in campo a Göteborg nel quarto incontro della prima fase, già qualificate per gli ottavi con 3 vittorie in altrettante gare e nessun set lasciato alle avversarie. Le azzurre affrontano alle 16 la Slovacchia. L'approccio al match nelle parole del vice di Velasco, Massimo Barbolini.
3: Dobbiamo essere bravi, penso noi, a continuare a guardare molto al nostro gioco prima di tutto, cercare di migliorare in quelle cose che possiamo ancora migliorare, a migliorare in quelle cose che già facciamo bene, ovviamente confrontandoci con quelle che sono le caratteristiche e le difficoltà in cui ci metterà un avversario come la Slovacchia. Queste sono squadre che magari per un set, vedi la Svezia, ti mettono in difficoltà grandissima, o magari come con la Croazia il primo set lo perdono a 13, poi ti portano ai vantaggi. Quindi dipende anche molto da noi saper gestire i momenti in cui loro giocano bene avendo pazienza, i momenti in cui loro giocano male cercando di chiudere più in fretta possibile il set.
2: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio.

sì, oggi ce la siamo presa abbastanza comoda, con molta calma. Comunque, buon pomeriggio a tutti da parte di Franco. Ben arrivati a questo pomeriggio di questo sabato 22 agosto 2026. Come di consueto, ogni sabato l'appuntamento è con Sabato con noi in compagnia di Franco, e quindi anche oggi dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 l'appuntamento è con un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale al naturale e remixata. Come al solito la sigla, gli Eruption con il brano One Way Ticket nella versione Mouse Extender Remix. E adesso primo brano in programma, Raffaella Carrà con il brano Fiesta, che ci porta in questa atmosfera festaiola che abbiamo qui nei dintorni. Tra l'altro stasera alle 23 meno qualche minuto l'appuntamento è con il Pagante a Siamanna in provincia di Oristano, e noi adesso con Raffaella Carrà praticamente anticipiamo la fiesta per voi, remixata da Francesco Dimar. Godiamoci la musica.

Raffaella Carrà con il brano Fiesta nella versione spagnola. Proseguiamo con la musica in lingua spagnola con Valeria Sol e il brano Liego la noche nel remix a cura di Franco Lippi. Godiamoci la musica alle 18 e quasi 26 minuti primi.

E abbiamo così ascoltato Valeria Sol con il brano Llegó la Noche, adesso un brano della indimenticabile Whitney Houston remixato da DJ Francesco Dimar. Il brano dice I wanna dance with somebody, voglio ballare con qualcuno, e noi vorremmo ballare ancora con lei, con la mitica Whitney Houston. Godiamoci la musica!

dopo aver ascoltato l'indimenticabile voce di Whitney Houston con il brano I Wanna Dance With Somebody, remixata da Francesco Dimar nella Afroboot version, adesso Narada Michael Walden, che tanto tempo fa canticchiava la canzone Tonight I Am All Right. Stanotte sono completamente giusto. E noi la ascoltiamo nel remix a cura di DJ Raffaele Giusti. 18 e 34 minuti primi, una manciata di secondi, Franco tiene di compagnia con il programma Sabato con noi. Godiamoci la musica, a tutta musica, con Franco e con il programma Sabato con noi.

Era Narada Michael Walden con il brano Tonight I Am Alright, DJ Raffaele Giussi ha rieditato il tutto e noi lo abbiamo gustato con vero piacere. Adesso la Cool and the Gang di scena, ancora DJ Raffaele Giussi a remixare tutto il brano che andiamo ad ascoltare, Lady Nights.

Erano i Rinchi, la Cool and the Gang con il brano Ladies Night. Stavo anticipando il titolo e gli autori del brano che stiamo andando a proporvi in questo momento. Devo dire che divertente questo aneddoto che vado a raccontarvi, perché quando mi chiama il direttore artistico di Radio Condivisione da Palermo è un po' un gioco a quiz. Mi dice: c'è una canzone degli anni 70 dei Ricchi e Poveri, ma non ricordo il titolo e non ricordo come fa. E allora, beh, noi buttiamo nel mucchio, spariamo, come dice, nel mucchio, e andiamo a ripescare questa canzone dal Sanremo 1970, quando ancora si usava far cantare la stessa canzone a due formazioni differenti, a due artisti differenti. In questo caso il brano che andiamo ad ascoltare è La prima cosa bella nella interpretazione dei Ricchi e Poveri. Godiamoci la musica bella dannata. È 1970, la prima cosa bella.

I ricchi e i poveri con il brano La prima cosa bella da Calogero per salutare gli abitanti del villaggio montano che si trova a San Martino delle Scale, è una località montana nelle vicinanze di Palermo, meta privilegiata per i palermitani quando vogliono gustarsi la montagna. Un saluto a tutti voi che state lì a Villaggio Montano, vi saluta Calogero e anche questo brano è per voi. Chitarra vagabonda, a suonarlo e cantarlo per noi i teppisti dei sogni in versione originale. Godiamoci la musica.

I Tepisti dei Sogni. Questo brano devo dire che l'abbiamo poi rincontrato negli anni Ottanta, ricantato da Romeo Olivieri. Chitarra Vagabonda ha avuto un discreto successo anche nel panorama pop degli anni Ottanta. E adesso noi proseguiamo con la musica, stavolta la musica internazionale, in un remix della indimenticabile voce di Donna Summer. Ascoltiamo il brano I Feel Love.

E ci siamo gustati il remix del brano di Donna Summer, I Feel Love. Sì, un po' inconsueta la partenza, però bello il ritmo. Invece adesso andiamo a gustarci un pezzo nella sua versione originale degli anni 90. Michael Jackson, dal lontano 1980 e rotti, lo ascoltiamo con Remember the Time. Ricordi il tempo? No, io non lo ricordo, ma voglio godermi, gustarmi a pieno, quindi amplificatore al massimo, il brano Remember the Time, Michael Jackson.

Remember that time, adesso ve lo ricordo anch'io. 14 gennaio 1992 vide la luce questo singolo estratto dall'album Dangerous, pericolosamente mitico, il grande Michael Jackson, e l'abbiamo gustato in versione originale. Adesso ancora un pezzo in versione originale, sempre dei mitici anni 90, i Black Box con Strike It Up. Godiamoci la musica. Franco Tenevi compagnia con il programma Sabato con noi.

erano Black Box. Il brano della scatola nera portava il titolo di Strike It Up. 19 quasi 8-9 minuti e Franco tenevi compagnia con il programma Sabato con noi. Adesso Riva e San Germano con il remix del brano Generale. Chiaramente ci hanno messo le manine Lippi e Baldaccini a realizzare la Extended Ed Mix Version. Godiamoci la musica.

Riva e San Germano, il brano generale remixato da Lippi e Baldaccini ci ha tenuto compagnia sino alle 19:13 minuti primi. Adesso Nathalie Imbruglia con il brano Torna. Siamo di nuovo tornati a saccheggiare la musica degli anni 90, i grandi importanti brani degli anni 90. Godiamoci la musica.

E abbiamo così gustato Natalie Imbruglia con il brano Torna. Proseguiamo con la musica italiana, stavolta Big Mama con il brano 100 occhi. Vi capita qualche volta di stare a fare qualcosa, di sentirvi 100 occhi addosso? E questa è la sensazione che ha Big Mama.

Ci siamo gustati Big Mama con il brano 100 occhi, adesso una bella produzione dei Pooh che andiamo ad ascoltare in versione remix. Il brano è Maria Marea. Godiamoci la musica.

spero che anche voi abbiate gradito, come ho gradito io, questo brano dei Pooh dal titolo Maria Marea nella versione remix. 19:24 minuti primi, Franco tenevi compagnia, adesso arrivano Cesare Cremonini ed Elisa con il brano Nonostante tutto, dalla versione remixata da Socievole e Ada Wolf. Godiamoci la musica. 328-6136-763 è il numero di telefono che potete utilizzare per i vostri messaggini WhatsApp o anche per una vocale, fate come volete, ok? Godetevi la musica, fino alle 20 siamo insieme, poi dalle 20 alle 21:30 ci sarà dalle 20 alle 21 ci sarà un breve non stop, poi alle 21 l'appuntamento è con il viaggio in compagnia di Chicco Lecca, l'esperto autista del bus musicale che ci porta come al solito, come ogni sabato, in giro per il mondo alla ricerca delle sonorità più gradevoli che il buon Chicco Lecca riesce a recuperare. Godiamoci la musica di Cesare Cremonini ed Elisa, Nonostante tutto. A voi la musica.

Cesare Cremonini ed Elisa insieme nel brano Nonostante tutto, nel remix a cura di Socievole Ada Wolf. Ancora un remix stavolta con le manine di Franco Lippi. Ci andiamo a gustare il brano He Is All I Want. Il brano in versione originale apparteneva a Angel Moon. Godiamoci la musica proposta dal programma Sabato con noi in compagnia di Franco.

Vi state gustando la musica? Io spero di sì. Se così non fosse, potete proporre le vostre scelte musicali al 328-61-3673. Adesso ci ascoltiamo Il Pagante con il brano Open Bar.

dopo l'open bar del Pagante accompagnato da Sash, andiamo avanti con un altro duetto artistico niente male, Francesco Renga e Neck con il brano Pazzo di te.

E dopo Pazzo di te in versione originale con le voci di Francesco Renga e Neck, adesso è Manolde a dirci che quello che sarà, quello che deve essere sarà. E allora, se quello che deve essere sarà, lasciamola venire, godiamoci la musica. È Manolde.

artistica di Khaled e Jovanotti, quindi un bel trio artistico che ci propone una bella produzione alle 19:43, primi quasi 44.

0: Gigi D'Alessio accompagnato da Khaled e Jovanotti ci ha proposto il brano Diamanti e Oro. C'era tanto di che pensare all'interno del testo di questo brano. Adesso ci ascoltiamo IMF con il brano Unbelievable. Oh sì, è incredibile quello che succede in queste canzoni.
1: Gli

IMF, è incredibile. Eros Ramazzotti adesso di scena, accompagnato da Max Pezzali, come nei film. 19 e 50 minuti primi. Franco, tenevi compagnia.

Eros Ramazzotti accompagnato da Max Pezzali con il brano Come nei film, per mandare un saluto alla nostra amica Effi che puntualmente ci ascolta dalla Germania. Ciao, buona serata e grazie per essere qui con noi anche questo pomeriggio di questo sabato 22 agosto 2026. Adesso Marco Mengoni di scena con un brano remixato da Beni Benassi. Sentite che ritmo, il brano dice Ma stasera. Con questo brano voglio salutare mio fratello Giorgio e suo figlio Mattia, che stasera siamo tutti qui a fare il tifo per il pagante, perché alle 23 ce lo andiamo a vedere a Siamanna. Quindi stasera si fa musica e si balla. Godiamoci Marco Mengoni.

Marco Mengoni remixato da Beni Benassi con il brano Ma stasera. Adesso arrivano i Le One e il brano dice A dove stai? Ride It ha remixato il tutto e noi ce lo gustiamo. Ancora un pezzo con questo bel accento napoletano in versione remix. Godiamoci la musica. 19:56 minuti primi, quasi 57.

Adostaie era le One. Adesso andiamo a chiudere questo appuntamento, visto che sono le 19:58 minuti primi, quindi è il momento di chiudere, perché la chiusura delle interconnessioni è tassativa, quindi non si può dire dai dammi un minuto, no, stiamo andando a chiudere, quindi chiudiamo con la Grekin Band, con il brano Joper di 1983 remixato da Tony Penn in questa Dance Rework version. Io vi do appuntamento a domani pomeriggio dalle 18 e qualche minuto fino alle 20 con il programma Domenica con noi. Ringrazio tutti quanti voi che siete stati all'ascolto, quindi grazie di cuore, e ringrazio i vari direttori artistici delle varie emittenti interconnesse. È tutto per oggi, appuntamento a domani dalle 18 e qualche minuto per Domenica con noi. Godetevi la serata, godetevi la musica e godetevi la vita. Ciao, buona serata a tutti.

0: la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter, tutti pronti per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi mettiamo insieme due viaggi estremi. Uno sul mare reale, duro, economico e quotidiano. L'altro dentro un immaginario cosmico e sentimentale. Partiamo con Billy Joel e The Downeaster Alexa. Una canzone che profuma di sale, di tanta fatica, ma anche di dignità. Billy Joel qui non racconta il mare da cartolina. Entra nella voce di un pescatore del Long Island che vede il proprio lavoro diventare ogni giorno più difficile. È una canzone sociale, mascherata da ballata marinaresca, con il ritmo che sembra seguire il rollio dell'acqua e un senso di fatica che non diventa però mai retorico. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. The Downeaster Alexa è contenuta in Stormfront, l'album del 1989 prodotto da Billy Joel con Mike Jones dei Foreigner e uscì come singolo poi nel 1990. Il titolo riprende il nome della barca del cantante di Billy Joel, chiamata Alexa, in omaggio alla figlia Alexa Ray Joel. Il celebre assolo di violino è suonato da Issa Perryman. Ma l'aneddoto più forte riguarda l'impegno concreto di Joel per i pescatori di Oyster Bay. Il brano attirò realmente l'attenzione sulle difficoltà della categoria e i proventi del singolo furono destinati proprio a loro. È anche per questo che la canzone non suona come un puro esercizio di stile, perché dietro il personaggio narrante nella canzone c'è un mondo reale di vere restrizioni, di debiti, di famiglie, ma anche di orgoglio. La voce di Billy Joel è tesa, quasi epica ma trattenuta. Non fa il marinaio da teatro, non fa la sceneggiata, ma prova a restituire la dignità di chi lavora duramente, mentre tutto si stringe attorno. Il violino di Perryman aggiunge una malinconia larga, come se il mare diventasse una cassa di risonanza, ecco, di questa difficoltà, ma sempre con grande dignità. Ascoltiamola. Billy Joel con The Downeaster Alexa.

Eccoci amici di Musical Chatter, quella che abbiamo ascoltato era Billy Joel con una canzone che tiene insieme denuncia, racconto e un grande respiro melodico. Ora abbandoniamo questo porto, anzi lasciamo proprio il porto e alziamo lo sguardo. Con i Muse il viaggio non è più sulle rotte della pesca, ma dentro una richiesta di presenza che diventa quasi cosmica. Andiamo nello spazio. Be With You dei Muse è un brano del 2026, un secondo singolo dall'album The Wow Signal. È una canzone d'amore ma filtrata attraverso il loro immaginario. Quindi c'è elettronica, c'è organo e poi c'è lo schema del rock progressivo, la tensione da stadio e un senso comunque di ricerca che guarda sempre oltre il semplice rapporto a due. Una piccola curiosità. Il pezzo si apre con un pezzo d'organo che è stato registrato alla First Congregational Church di Los Angeles e si sviluppa in tre sezioni che passa da un'introduzione quasi di musica sacra a una parte più elettronica fino all'esplosione poi rock finale. La produzione è firmata dai Muse con Dan Lancaster e Alex Von Korff. Anche il lancio fu perfettamente nello stile dei Muse, con teaser criptici, codici Morse e un immaginario legato al celebre Wow Signal, il misterioso segnale radio captato forse nel 1977. Il video, diretto da Nico Paolillo e interpretato da Ella Balinska, accompagna questa idea di contatto a distanza, trasformando il desiderio di stare con qualcuno in una specie di messaggio lanciato nello spazio, quindi da message in a bottle da a message in the space. Vocalmente, Matt Bellamy è nel suo territorio naturale, parte controllato, quasi raccolto, poi apre verso quel falsetto e quella teatralità che rendono i Muse riconoscibili in pochissimi secondi. Quindi dopo la concretezza del mare di Billy Joel, qui l'amore si fa segnale, attesa, attrazione gravitazionale, cos'altro si può dire? Basta con le parole. La puntata finisce qua, Siviadini vi dà appuntamento alla prossima e ci salutiamo ascoltandoci insieme i Muse con Be With You.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chat.

lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 21 e discera la musica degli anni 80 con la Mixtime, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: per essere qui stasera.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: the United States. It's stupid, but it's very pretty of you.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Express.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express.
0: Trans Europe Express.
1: Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.